gloria a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene.

0: tanto di torpignattare il casilino del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abicano, del Prenestino, di Maranelle e dell'Esquilino, al Dio delle Popolari, da Mille Vani fino a Serpentara, al Dio di Valpadana, di Valmelaina, di Pietralata, al Dio del Fiume, da Montesacro fino alla Magliana, al Dio del Mare, dall'Infernetto fino all'Idroscalo, al Dio del Cielo, da Forte Antenne fino a...

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

grosso mattone e si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

notte si aprirà, odore di luna e di pietra avrà le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno via vai.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI pubblica utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

0: Fighting de Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck? No. Gimme Sun? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

amante, non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 9 giugno, mattinieri di mattina tutta italiana estate, siamo su Rai Radio tutta italiana.
1: Buongiorno Rossella, sono le 7:05 su Rai tutta italiana estate, che bello essere qui questo martedì, ma soprattutto Roma è vuota.
0: È vero.
1: È la prima volta che trovo tantissimi parcheggi. Sta succedendo? Le scuole sono finite, è arrivata l'estate.
0: Ma sai che me ne sono accorta anch'io stamattina, perché stranamente era deserta. E allora fateci sapere che cosa state facendo in questa mattinata, se state andando al lavoro, oppure perché no, se siete magari in partenza per qualche meta estiva. E anzi, scrivetecelo, abbiamo già aperto le linee, quindi mandateci un messaggio di testo, un messaggio vocale al 334-604-5640. Vogliamo sapere come sta andando questo martedì, se avete fatto un po' fatica a svegliarvi, se avete già bevuto il caffè, o altrimenti al caffè ci pensiamo noi, perché saranno 3 ore di tanta musica, energia, divertimento con me, Giulia, dalle 7 alle 10. Quindi ci teniamo in compagnia per queste 3 ore.
1: E ci saranno delle musiche bellissime per farci compagnia in questa estate tutta italiana. Ma iniziamo con una hit che non passa mai, vai.
0: E allora l'ultima di Annalisa, canzone estiva.
1: A proposito d'estate.

0: E apriamo così le danze di questa mattina tutta italiana estate con Annalisa, canzone estiva. Beh, direi che è molto estiva questa canzone, Giulia. E allora oggi è martedì 9 giugno.
1: E lo sai che cos'è oggi 9 giugno?
0: No.
1: È la giornata internazionale degli archivi.
0: Ah, ma degli archivi digitali o di quegli archivi pieni di scartoffie e carte?
1: Pensa che oggi è la giornata mondiale di Paperino, che comparve per la prima volta nel 1934 nel cartone animato The Wise Little Pen. Ti rendi conto?
0: Mamma mia.
1: E oggi Paperino compie 92 anni.
0: E allora gli facciamo tanti auguri, un augurio speciale a Paperino. Sai che io sono fan dei cartoni animati, mi piacciono.
1: Sì,
0: sono un'eterna bambina, quindi questa notizia è molto molto bella.
1: Ma voi siete più Paperino o Topolino nella vita?
0: Io, un po' tutte e due, dipende. Tra l'altro ci sono delle persone che sanno imitare benissimo Paperino, io ad esempio non sono capace, però mi piace molto Paperino, lo guardavo sempre da bimba, anche tutti i cartoni di Topolino, Tom e Jerry mi piaceva
1: che
0: da
1: bello,
0: morire.
1: Sì, comunque 92 anni, ma ti rendi conto quanto
0: è
1: anzianotto, tempo vola?
0: È anzianotto.
1: Pensa, era proprio uno dei personaggi più simili a noi, se ci pensi, no? Un po' alle prese con le sue disavventure, che però non mollava mai, era stupendo.
0: Sì, perché a noi ce ne capita di ogni, tra l'altro, noi non lo raccontiamo
1: tutti
0: ma...
1: i giorni, se noi raccontassimo quello che accade, altro che Paperino.
0: Esatto, se mettessimo una telecamera qui nel Meta Studio ci faremmo delle grandi risate. E poi che cosa succede sempre in questo giorno? Beh, si festeggia Sant'Efrem. Ecco, io sono quella degli onomastici particolari, anche Efrem è un nome che diciamo ho sentito forse un paio di volte in tutta la mia vita, e quindi tantissimi auguri a tutti gli Efrem, perché oggi si festeggia appunto il loro onomastico. E poi ci sono anche tanti compleanni da festeggiare.
1: Beh sì, oggi devo fare gli auguri a un mio carissimo amico.
0: Chi?
1: Johnny Depp.
0: Ah, è tuo amico?
1: Sì.
0: Cioè, allora, lei non solo è vicina di casa di Ultimo, che prima me lo stava raccontando. Ma fammi capire, anch'io voglio essere tua amica.
1: Ma oggi tutti gli attori, ma tu già lo sai, oggi tutti gli attori più famosi di Hollywood sono nati oggi,
0: è
1: 9
0: vero,
1: giugno.
0: È
1: Johnny
0: vero.
1: Depp, uno degli attori, diciamo, più iconici nel cinema moderno, Pirata dei Caraibi, Mani di Forbici. L'hai visto Mani di Forbici?
0: Mani di Forbici, sì. Anche Pirati dei Caraibi, li ho visti tutti.
1: Vabbè, lui è sempre stato famoso per scegliere questi ruoli.
0: Anche
1: più
0: La Fabbrica del Cioccolato.
1: Commerciali.
0: E La Fabbrica del Cioccolato l'hai vista?
1: Beh, chi è che non l'ha vista?
0: Dai.
1: Soprattutto a me che piace la cioccolata.
0: Mamma mia, io sognavo di immergermi in quelle fontane, nei fiumi, mamma mia.
1: Ed è anche compleanno di Natalie Portman, premio Oscar, che debuttò da giovanissima con Leon ed è diventata una delle attrici più raffinate e importanti di Hollywood. Pensa che, oltre ad essere una grandissima attrice, ha anche studiato ad Harvard psicologia.
0: Ecco, beh, ma tanti attori poi studiano psicologia o comunque queste materie, perché poi in fondo tu sei attrice, un po' me lo insegni, e c'è proprio un lavoro da fare molto profondo sulle emozioni.
1: Sì, c'è un lavoro molto introspettivo su se stessi, quindi sicuramente fare psicologia aiuta.
0: Ecco.
1: O comunque vai dallo psicologo prima o poi.
0: O altrimenti usa ChatGPT, che è il tuo miglior psicologo.
1: Oh, sempre lo tormentiamo. ChatGPT, il giorno che andrò veramente da uno psicologo, festeggerà.
0: Ma ci chiederà un aumento tra un po', secondo me ci chiederà uno stipendio.
1: Io già la verso un upgrade, perché non mi sopporterò più con quella gratuita. E poi anche il compleanno di Megan Fox, che diventa leggenda con Ritorno al Futuro, e pensa che ha continuato a recitare anche dopo lei una diagnosi di Parkinson, ed è diventata simbolo proprio di resilienza, perché comunque è difficile
0: recitare con
1: il Parkinson. E le facciamo tantissimi tantissimi auguri.
0: E allora, ci sono altri a cui fare gli auguri? Beh, noi vi facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a, insomma, chi ci sta ascoltando e che magari compie gli anni proprio oggi. Anzi, se qualcuno compie gli anni o se volete fare un augurio speciale, scrivetecelo, perché così vi leggiamo e vi ascoltiamo in diretta. Scriveteci al 334-604-5640 e intanto andiamo con un grande classico di Lucio Battisti, Con il nastro rosa.

0: E ce l'ascoltiamo fino alla fine questo grande classico di Battisti con il nastro rosa. Sono le 7:18 di Mattina Tutta Italiana Estate. Se vi siete appena sintonizzati, siete su Rai Radio Tutta Italiana e stavamo commentando insomma i fatti insomma più importanti o comunque quello che è accaduto in questa giornata nel passato. Abbiamo appena parlato di compleanni e adesso non possiamo ovviamente mancare con il nostro consueto appuntamento, ormai è diventato diciamo un rituale, che è appunto quello dell'oroscopo.
1: Voglio proprio sentire se l'acquario è nella top 3, dai.
0: Allora, a sto giro posso dirti una cosa, non mi sono messa sul podio come gemelli e mi dispiace ma non c'è,
1: non
0: nemmeno l'acquario.
1: Va bene, meglio così.
0: dai, sei una fuori classe. Comunque abbiamo al terzo posto gli amici dell'Ariete con un bel 8. La vostra proverbiale grinta oggi incontra il favore delle stelle. Se nei giorni scorsi avete seminato faticando, oggi raccogliete i frutti con tanto di interessi. La fortuna vi assiste soprattutto nelle relazioni e nei contatti utili. Quella telefonata fatta per caso potrebbe aprirvi una porta pazzesca. Se siete su un treno in corsa e oggi i binari sono tutti liberi, quindi Ariete, forza! E poi al secondo posto troviamo il segno della bilancia con un bel 8,5. Oggi la fortuna per voi si traduce in una parola magica, un fascino irresistibile. Sarete così convincenti che pure potreste vendere un condizionatore al Polo Nord. Se avete trattative di lavoro, esami o chiarimenti in amore, la giornata è caldissima. Anche le finanze sorridono, quindi occhio a quel pizzico di fortuna che potrebbe arrivare sotto forma di un piccolo bonus o di un regalo inaspettato. E al primo posto troviamo gli amici del Sagittario con un bel 9. Se ieri avevate la testa tra le nuvole, oggi l'universo vi ha rimesso in carreggiata e vi ha regalato un biglietto di prima classe per il successo. C'è un'energia esplosiva che vi circonda, intuizioni brillanti, risposte che aspettavate da tempo e soprattutto quel pizzico di fortuna sfacciata che vi fa trovare il parcheggio perfetto proprio davanti al portone. E oggi anche sembra molto semplice trovare parcheggio. Oggi dite di sì ai colpi di testa, sì, ma non troppo, mi raccomando. E allora fateci sapere di che segno siete al 334-604-5640 e noi intanto ci ascoltiamo anche Gianna Nannini con Io voglio te.

0: Bellissima, bellissima, e c'era anche l'inconfondibile voce di Gianna Nannini, Io voglio te.
1: Ma devi sapere, Rossella, che queste canzoni sono senza tempo,
0: eh sì.
1: E c'è un nuovo trend sui social che si chiama musica italiana di ritorno, perché sta andando molto forte la riscoperta di cantautori italiani degli anni 90 e 2000, pezzi emotivi e nostalgici usati nel vero ricordo. Quindi secondo me la gente usa vecchie canzoni per raccontare la propria vita e c'è proprio un ritorno al passato.
0: Beh, ma se tu ci pensi, anche tanti brani del passato vengono ripresi o interamente, oppure diciamo delle parti, e vengono proprio ricreati dei brani nuovi, e magari le nuove generazioni in questo modo hanno la possibilità di conoscere dei vecchi brani del passato, e insomma così c'è la musica viene tramandata di generazione in generazione, e io credo che questo sia veramente il grande potere della musica.
1: Ma c'è anche proprio un ritorno della nostalgia fortissimo, perché uno dei trend più grossi
0: del
1: momento è proprio questo, sono gli anni, per esempio 2010, i primi smartphone, vecchi filtri Instagram, foto imperfette, anche su Reddit e TikTok infatti si parla di un internet più semplice, sembra proprio che il web stia tornando indietro, perché il presente va un po' anche troppo veloce.
0: È vero, ma sai che leggevo proprio ieri una notizia dove si parlava appunto della Gen Z, che sono insomma i giovanissimi, e c'è proprio un ritorno addirittura ai vecchi smartphone.
1: È vero.
0: E alle cuffiette con il filo, quindi non
1: quelle... ancora le uso, quindi
0: anche io non le ho mai utilizzate, quelle senza filo, perché mi trovo meglio, e poi diciamo c'era tutta, le altre si scaricano, quindi io preferisco quelle col filo, e c'è proprio un ritorno all'analogico. Addirittura c'è una DJ, poi vi recupero magari il nome, che sta facendo dei DJ set techno completamente in analogico, e secondo me questa cosa è meravigliosa. Se c'è stato da una parte forse un'estremizzazione dell'utilizzo della tecnologia, adesso stiamo un po' riscoprendo le vecchie tradizioni.

0: Io direi che ci ascoltiamo una canzone, Marco Masini con Tu non esisti.
1: Si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore, più forte ancora, fino

basta solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

0: non esisti.
1: Le 7.30 di questa mattina tutta italiana estate, e allora questo vuol dire soltanto una cosa, che è arrivato il momento di collegarci con Maria Cristina Zoppa con il Disco Rai.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai. Questo è un buongiorno fatto di musica dal vivo, vista ovviamente da Disco Rai e portata a voi attraverso le canzoni che poi hanno animato quelle che sono le scalette di uno dei concerti più importanti di questa estate 2026. Ha fatto già molto parlare di sé Cesare Cremonini con le due date da Ave Cesare, così l'hanno chiamato tanti giornalisti, e in quel del Circo Massimo di Roma. In realtà, io che l'ho visto più volte dal vivo, devo dire che da One Man Show questo concerto è stato un inno corale alla musica, e lo dimostra il palco, una struttura eccezionale, probabilmente la più grande che abbia mai visto. Circo Massimo, di concerti o Circo Massimo ne ho visti, anche più grande del palco di Vasco Rossi del 2022, che era già enorme, molto immersivo, con una passerella lunghissima e poi quattro diciamo così torri di controllo.

proprio al centro del pubblico, che hanno arricchito veramente moltissimo questo doppio appuntamento live a Circo Massimo. Il primo caratterizzato poi, a proposito di immersivo, anche da un incontro con diciamo artisti con cui Cesare Cremonini ha condiviso molto, Jovanotti, da cui poi ascolteremo questa Mondo, un duetto appunto di anni fa che ha caratterizzato più che altro un passaggio di consegne oppure una condivisione della musica da autore sì, ma anche estremamente pop. Tra l'altro Mondo, canzone creata per una delle prime raccolte BES appunto di Cesare Cremonini. E poi Elisa, con la quale ha interpretato appunto dal vivo una canzone a cui tiene moltissimo, che è Aurore Boreali, che racconta anche Alaska Baby in tutto insomma il suo vissuto reale. E poi ovviamente poi non interpretato con Elisa, ma in un momento di cambio palco, c'è stato anche il Nonostante Tutto, mandato appunto nella versione remixata appunto dal palco, sempre canzone che Cesare Cremonini ha condiviso con Elisa. E poi molto particolare il duetto incontro con Luca Carboni in San Luca, il cui titolo non si riferisce, si riferisce ovviamente alla chiesa di Bologna, ma in questo caso devo dire che in tutte e due le serate, sia quella del 6 che del 7, Cesare Cremonini ha chiesto ai tantissimi ragazzi presenti di riconoscere l'arte di Luca Carboni, addirittura dicendo che se esistono generazioni di artisti come quella di Cesare Cremonini si deve appunto a Luca Carboni, perché ha detto lui: siamo tutti figli di Lucio Dalla e Luca Carboni. Allora noi andiamo ad ascoltare Mondo, è una canzone che ha condiviso sia da disco ma soprattutto nel live con Jovanotti il 6 giugno, perché stavo pensando a settembre, lì dove come una sorta di intro e fine stagione, speriamo sia così, una bellissima stagione live anche a Roma, appunto si passeranno un po' testimone. Cremonini diciamo ha inaugurato il vero Circo Massimo per questa lunghissima stagione estiva, insomma Jovanotti, due eventi di Jovanotti saranno un po' lì a chiudere l'estate 2026, che insomma si presenta come un'estate più che altro molto ricca ma molto sentita, ecco, da tanti artisti in tutta Italia ed anche qui ovviamente a Roma.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Come seconda canzone del Buongiorno dedicato al live di Cremonini abbiamo scelto Logico, anche se devo dire ci sono stati tanti momenti molto emozionanti nei due live di Cremonini, ma quello che mi ha colpito tantissimo è quello del 7 giugno, dove una versione unplugged ha ricordato, anzi ha proprio fatto quasi per intero Deve essere così, una canzone del Primo bacio sulla luna, un album del 2008, voce e chitarra. E appunto c'è questo one man show che è diventato un inno corale, è stato immersivo con i suoi musicisti, è stato immersivo con il pubblico, perché praticamente due terzi del concerto si è svolto su questa passerella dove sbucavano anche pianoforti ricoperti di ghiaccio, ovviamente di plastica, ma c'è stata anche tanta malinconia e tanta verità. Il Cremonini perfetto in paillette, luccicoso ed anche un po' antipatico, devo dire, no? Perché troppo sicuro di sé, ha dimostrato tante fragilità in questo show, e questo secondo me ha creato un'empatia fortissima con il pubblico, veramente molto forte, e anche insomma con tutta la stampa che era lì. Tra l'altro organizzazione eccelsa, ma soprattutto per la prima volta al Circo Massimo un concerto praticamente perfetto nei suoni, forse era successo soltanto appunto con i Pink Floyd, ma il fonico insomma di sala del tour di Cremonini è l'irlandese Mark Carolan, che è appunto anche famoso, celebre per essere lo storico fonico dei Muse, e in più il sistema invece audio, che era veramente eccezionale, è stato curato da Marco Monforte. E ci tengo a citare anche questo nomi, perché veramente questo è un concerto che è stato curato nei minimi dettagli, anche nell'organizzazione, che spesso a Circo Massimo non è facile, ma l'impianto audio e video devo dire che è uno dei più moderni che abbia visto. Probabilmente, ecco, nel 2019 il concerto dell'Olimpico e i Muse abbiamo visto qualcosa di ancora più incredibile da questo punto di vista, ma a livello di suono eravamo gli stessi identici effetti, e quindi è stato veramente molto molto interessante. Ricordiamo le prossime tre date del tour di Cesare Cremonini: il 10 giugno sarà a Milano, l'ippodromo SNAI, il 13 giugno sarà ad Imola, all'autodromo internazionale Ferrari, e poi il 17 giugno a Firenze, questo per il tour di Cremonini. È tutto, insomma, è diventato assolutamente logico con lui. Ha annunciato un nuovo album per la fine dell'anno, speriamo di presentarlo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, simile a Squarez, e quindi pronti anche ad aspettarsi un rock and pop, lo chiamo io più rock and roll, comunque registrato a Londra, e quindi c'è già tantissima curiosità intorno a questo nuovo lavoro di Cesare Cremonini, che nel frattempo ha portato a casa un tour indimenticabile dai grandi numeri, e ha detto invece che il nuovo tour sarà completamente diverso, ed anche questo ci incuriosisce molto. Nota finale, una ballerina straordinaria che ha interpretato con lui La ragazza del futuro, Caterina Licini, e che è anche la sua compagna, ed è stata un'esibizione veramente molto ma molto intensa. Logico con Cesare Cremonini.

0: E grazie a Maria Cristina Zoppa con il suo consueto Disco Rai, Cesare Cremonini come protagonista, che tra l'altro sta facendo un tour pazzesco in tutta Italia. Domani sera sarà all'ippodromo di Milano, ha appena fatto una data a Roma e poi sarà ancora in giro per tutta Italia per il mese di giugno. Ed è un po' subentrata questa sfida tra cantanti, abbiamo visto.
1: Sì, diciamo di sì. E poi tra l'altro dopo diremo tutti i concerti, quello che sta continuando a succedere sui social, anche con il Giubileo di Vasco, che come dicevamo Vasco è veramente un artista senza tempo, unisce giovani, adulti, anche generazione Z. Ci sono ragazzi di 16 anni che ormai tutti i trend di TikTok sono con Vasco, quindi Vasco è immortale. Infatti io al suo Giubileo ci andrò, tu?
0: Anche io, anzi ci andremo insieme a questo punto nel 2027, perché tra l'altro ha promesso di organizzare un vero e proprio evento, nel senso che non ci sarà solo il concerto ma ci saranno una serie di attività e di eventi appunto collaterali, e quindi insomma abbiamo grandissime aspettative. Ma senti Giulia, andrai in Sicilia quest'anno per caso?
1: Guarda, io in realtà ci stavo pensando di andare perché volevo farmi tutto un giro delle Eolie e avevo proprio voglia di visitare la Sicilia quest'anno. Come fai a saperlo?
0: Ecco, no, ma perché stavo leggendo una notizia che secondo me fa il caso tuo.
1: Ah, ma perché c'è qualche posto carino, dove si fa l'aperitivo, si mangia un bel pesce, cosa, discoteche?
0: Non volevo proprio parlarti di questo, e io sono la disturbatrice ufficiale di Giulia, ormai lo sapete.
1: Che altro è successo adesso? Che cosa dopo Ibiza, le serpenti, che mi hai fatto saltare Ibiza, cosa vuoi fare?
0: Allora, ebbene sì, è stato avvistato al largo della Sicilia uno squalo bianco. Uno squalo bianco, neanche
1: quando?
0: Capito? In questi giorni.
1: Ma grande.
0: Sì, uno squalo bianco.
1: Bianco?
0: È uno squalone.
1: Bianco?
0: Sì. Nel senso che dici perché bianco,
1: pensavo ci
0: grigio.
1: Fossero negli squali anche del Mediterraneo, però addirittura non pensavo proprio in Sicilia, quando devo andare io, lo squalo bianco.
0: Tu è arrivato apposta per te, e ecco. Infatti uno squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo, i subacquei stavano rimuovendo delle reti fantasma da un relitto al largo delle coste tra la Sicilia e la Tunisia, quando hanno avvistato il predatore. Si ritiene che le loro riprese siano le prime in assoluto di uno squalo bianco adulto nel mar Mediterraneo, nel suo habitat naturale. E gli squali bianchi si trovano infatti solitamente nelle acque costiere temperate subtropicali, in particolare nel Pacifico nord orientale, nell'Africa meridionale e in Oceania. Tuttavia sembra che la specie ora si aggiri anche nei mari al largo delle coste europee.
1: Non si sa più dove andare in vacanza.
0: Ma veramente, tu pensa che statisticamente è molto più probabile vincere il jackpot della lotteria che incontrare un animale così iconico,
1: ecco,
0: sott'acqua.
1: Qualcosa mi dice che io invece non vi sarò nulla quest'estate, però lo squalo forse potrei anche incontrarlo.
0: Ecco.
1: La mia fortuna. Comunque sono le 7:50, siamo su Rai Radio Tutta Italiana Estate. È giugno, martedì di giugno, Roma è totalmente deserta. Abbiamo trovato, c'erano parcheggi ovunque, sembrava di stare nel deserto del Sahara, non avevamo l'imbarazzo della scelta su dove parcheggiare la macchina, l'abbiamo parcheggiata. Allora voi dovete sapere che qui nella Radio Tutta Italiana c'è un dietro le quinte backstage incredibile, perché lo stavamo,
0: ve lo mostreremo,
1: pulendo, spazzando, siccome soffro di insonnia sono venuta qua da questa notte, sto pulendo tutta la... La stanza.
0: Domani tra l'altro mi ha detto Giulia verrò con un aspirapolvere per pulire, perché vabbè, ci teniamo alla pulizia, all'ordine, sembriamo delle casalinghe disperate.
1: La Stella era sconvolta perché non mi ha visto più sulla console e mi trovava per terra che pulivo le briciole. Mi fanno perché?
0: A certo
1: perché?
0: Punto era rannicchiata sotto al tavolo. Vabbè, così, insomma arriva anche J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Un po' di buona musica, buon umore ed energia con anche J-Ax, Italia Starter Pack. Sono quasi le 8 e allora come sta andando la vostra mattinata? Vi siete ufficialmente svegliati? E allora fateci sapere, salutateci, vi leggiamo, vogliamo sentire il vostro buongiorno da tutta Italia al 334-6045-640.
1: Senti Rossella, ma tu quando dormi la notte i vestiti, sei una di quelle ordinate che metti i vestiti tutti piegati sulla sedia oppure li lasci proprio così in disordine?
0: Allora, sto visualizzando la mia sedia in questo momento, No, è disordinatissima.
1: Ah, vedi? Allora, proprio perché devi sapere che chi lascia i vestiti sulla sedia nel disordine ha una mente più geniale, lo dice la scienza.
0: Ah beh, se lo dice la scienza, allora io mi fido,
1: quelle cose che c'è proprio... Trovi le giacche di tutto messo sul così in disordine, scarpe buttate ovunque, perché devi sapere che la psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore, tipo appunto noi due, tendono a rifiutare i compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti ogni singola sera, perché per una mente, sai, iperattiva, quella sedia non rappresenta il caos, ma un'archiviazione visiva ultra efficiente.
0: Quindi siamo super intelligenti.
1: Certo, perché il tuo cervello sa esattamente cosa c'è in quel cumulo, capito? Io faccio i mucchi proprio, no?
0: Sì, proprio
1: e organizza lo spazio in base alle priorità immediate, non a queste rigide regole sociali così inutili e noiose.
0: Siamo delle anticonformiste.
1: E quindi, cioè, pensa che è proprio un problem solving, perché pensa quanto è semplice che tu metti tutto piegato, sai dove trovare quella maglietta, sai che le scarpe stanno lì. Invece ogni mattina in quel cumulo, in quel mucchio, tu devi trovare il vestito, il calzino che lo trovi per terra. E quindi ogni giorno tu allini anche il cervello a risolvere il problema.
0: Quindi è anche un fattore di problem solving.
1: Certo.
0: Cioè, capito?
1: E soprattutto... chi lascia i vestiti sulla sedia ottimizza questo tempo inutile, queste energie mentali sprecate, ripeto, sprecate, voi disordinati che ci state ascoltando, siamo tutti lo stesso team, per destinarle a cose ben più importanti. Cioè quest'ordine maniacale, al
0: non
1: contrario,
0: serve a nulla.
1: È spesso il rifugio, sì, no, è vero, è spesso il rifugio di chi ha bisogno di schemi fissi per non andare in ansia. Noi che non abbiamo comunque l'ansia, è inutile. In pratica, cioè, non è che il tuo è un disordine, proprio un sistema di classificazione avanzato.
0: Comunque secondo me questa ricerca l'ha fatto un disordinato cronico, molto probabilmente, perché altrimenti non si spiega.
1: E voglio anche lanciare un motto: meno tempo a svuotare la sedia, più tempo per essere leggeri.
0: Che poi nel disordine noi troviamo tutto, come sei poetica.
1: Quindi ragazzi, se ci state ascoltando, qual è lo stato attuale della tua sedia in camera, tagga subito la radio tutta italiana o scrivetecelo, perché noi vogliamo saperlo.
0: E adesso ci ascoltiamo Regole a Milano, Delta B.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: La mattina tutta italiana estate sono le 8 e un minuto.
1: Che succede alle 8 e un minuto?
0: Non lo so, mi piaceva così.
1: Ah,
0: sai che io ho una passione per i segnali orari. Ho sempre sognato di farlo.
1: Bene, sono le 8 e un minuto.
0: Mi piace il tuo entusiasmo.
1: Io, visto che sono le 8 e un minuto, vorrei mettere una delle canzoni più belle della storia italiana. Parliamo del 1966 e nasce da una colonna sonora, pensa, per un programma TV.
0: Ok.
1: La melodia è stata scritta da niente meno che Ennio Morricone. E Mina, stai telefonando.

0: Ed era Se telefonando di Mina, una canzone bellissima, e a volte una canzone purtroppo anche con una sola telefonata non ravvicina due persone, ma conferma che sono già lontane, e quindi è inutile telefonare. Tu chi chiameresti, Rossella?
1: Ma guarda,
0: stai col telefono in mano, stai telefonando.
1: Io in questo momento, sai chi chiamerei? Quelli, insomma, chi ha indetto lo sciopero dell'11-12 giugno,
0: no,
1: dei treni.
0: Ma tu non sei per niente romantica, io volevo parlare di canzoni.
1: E io stavo leggendo questo, scusami.
0: Sull'amore che sta finendo, quel momento in cui ti rendi conto che dall'altra parte non rispondono e tu vuoi chiamare la stazione che
1: sì,
0: vuoi fare,
1: esatto,
0: lo sciopero.
1: Esatto. No, no, c'è lo sciopero, c'è uno sciopero dei treni confermato per l'11-12 giugno.
0: E chi vuoi chiamare?
1: Chi ha indetto lo sciopero?
0: E che gli vorresti dire?
1: Che mi sembra che stiamo facendo un po' troppi scioperi in Italia.
0: Dove
1: in
0: devi
1: momento.
0: Andare con il treno?
1: No, da nessuna parte.
0: Vabbè,
1: in realtà.
0: Quindi...
1: Così era una polemica inutile.
0: E quindi quando c'è questo sciopero? Secondo me non ci ha pensato nessuno di chiamare, sei la prima.
1: Beh, però potrebbe essere un'idea, scusa. Facciamo
0: una raccolta
1: firme. No, comunque stavo leggendo appunto... fonte delle ultime ore, c'è uno sciopero dei treni confermato per l'11-12 giugno, quindi mi raccomando, se dovete mettervi in viaggio, ecco, tenete in considerazione questa cosa. Quindi i trasporti saranno a rischio per 23 ore e devo dire che non stiamo facendo né scioperi né ritardi, diciamo, dei nostri trasporti pubblici nell'ultimo periodo.
0: Sempre puntuali. Comunque il treno, ogni volta che prendo il treno che sono in una stazione, a me piace, non so a te, vedere le persone che parlano,
1: anche
0: che
1: adesso
0: mi piace anche quando scendo dal treno e vedo quel fidanzato che è venuto a prendere la ragazza, il papà
1: è
0: che
1: vero.
0: È venuto a prendere la bambina, il cane che scodinza.
1: È romantico.
0: Sono molto malinconica di quando prendo un treno, quando parto, l'aereo, gli aeroporti, le stazioni, mi sembra essere su un set di un film, mi piace proprio vedere.
1: Beh,
0: le
1: tu giustamente
0: che arrivano,
1: da attrice,
0: partono,
1: tra l'altro
0: sì.
1: Tu adesso oggi finisci la diretta e vai subito su un set, mi raccontavi, perché stamattina
0: sì.
1: Giulia non solo ha ramazzato, ha pulito lo studio, ma è arrivata con il trolley. Io
0: oggi sono iperattiva.
1: Oggi
0: Rossella, Rossella mi ha detto: non ti ho mai visto, che hai fatto?
1: È così, stamattina tanto mi hai detto che non hai dormito, probabilmente il fatto di non dormire ti ha... Sei arrivata in after direttamente.
0: Riposare non va più di moda, perché riposare proprio ormai...
1: Davvero, ma per quale motivo?
0: Cool. Bisogna stare sempre sul pezzo.
1: Pensa che in Cina ti pagano per dormire, valutano chi dorme meglio. Io voglio trasferirmi in Cina.
0: No, io...
1: Sì, sì,
0: no.
1: io sì, subito. Comunque...
0: Io preferisco stare sveglia e sognare ad occhi aperti.
1: Ma adesso cosa stai sognando, ad esempio?
0: Adesso che mi metti una canzone pazzesca.
1: Allora, ti porto al mare e ti faccio ascoltare un brano del 1977 che si chiama Com'è profondo il mare. Ed è tratto dall'omonimo album, il primo di Lucio Dalla, il primo in cui appunto questo grande poeta scrisse anche i testi. Il mare è una metafora della libertà di pensiero e della coscienza umana, uno spazio immenso e incontaminato che l'uomo non può recintare. Il brano, pur essendo una favola surreale, riflette però il clima drammatico degli anni di piombo, ma resta pur sempre una grande poesia intramontabile. E allora ci ascoltiamo Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.

0: Ecco, io con questa colonna sonora in sottofondo vi sto immaginando in macchina, che state andando al lavoro, magari, perché no, state partendo per qualche meta, visto che le scuole sono finite ufficialmente, quindi tante persone si stanno mettendo in viaggio proprio in queste ore. Le partenze intelligenti
1: in
0: della
1: barca,
0: mattina.
1: Invece, oh. Perché visto che la canzone ispirava molto questo mare,
0: che
1: me
0: bello.
1: Immagino su una barca a vela. Non lo so,
0: a fare una bella grigliatina di pesce. Beh, un po' presto,
1: un po' presto,
0: però sì.
1: Dai, adesso non iniziamo col pesce alle 8 di mattina, ti prego.
0: No,
1: dopo lo squalo bianco, le cose, il pesce mi stai facendo vomitare.
0: C'è una, c'è una pescheria qua fuori,
1: no,
0: tra l'altro.
1: Alle 8 di mattina il pesce te lo mangi tu.
0: Poi io la mattina arrivo qua alle, diciamo tra le 6 e un quarto e 6 e mezza, e scaricano il pesce, quindi probabilmente quello è una reminiscenza. Stavo pensando a stamattina.
1: Non è che uno
0: sì,
1: adesso...
0: però si sente un po' l'odore,
1: va bene. Allora, a tutti voi che ci state ascoltando dalla macchina, che state
0: Buongiorno.
1: Mangiando il pesce in macchina mentre guidate, direi di no.
0: Scusa, un bello spaghettino alle cozze, non te lo faressimo?
1: Io sì, alle vongole, però diciamo verso l'una.
0: Ok,
1: adesso
0: okay,
1: un
0: vabbè.
1: Po' presto.
0: Allora tra un po' te lo cucino, mi metto qui e te lo faccio. Ma sai che stasera ci sarà un evento cosmico molto molto bello, lo sapevi?
1: No, di che parlo?
0: Ci sarà, ecco, torniamo un po' al romanticismo, perché anche io so essere romantica, non è che ti parlo solo qua, esatto, o di scioperi. Allora, questa sera, mi raccomando, alzate gli occhi al cielo, perché ci sarà il bacio cosmico tra Venere e Giove. Il cielo non smette di stupire, sta per regalarci un nuovo spettacolo, forse tra i più romantici di sempre. Questa sera, infatti, Giove e Venere si sfioreranno in un romantico bacio cosmico. E non servirà nessun telescopio per osservare il fenomeno. Quindi, mi raccomando, stasera una bella cenetta sul balcone o in terrazzo e guardate le stelle o al mare, infatti.
1: E guardiamo tutti, siamo tutti con gli occhi al cielo per vedere questo bacio. Bello, carino, che almeno sono romantici.
0: Spero che ti ho portato
1: loro.
0: In un momento un po' romantico.
1: Sì.
0: Ma questa è la quiete prima della tempesta.
1: Lo sai tu, vero?
0: Lo so, lo
1: Beh,
0: so.
1: Allora io dedicherei, siccome ci starebbe una canzoncina questa sera durante il bacio di... parliamo di un grandissimo, è il 1996. E è una canzone che nasce da un'idea quasi spirituale dell'amore, proteggere l'amore da ogni forma di dolore. E non è solo una canzone d'amore, è proprio una promessa di protezione assoluta, perché alla fine l'amore è questo, no?
0: È vero.
1: Non far soffrire l'altra persona. Quindi Franco Battiato, La Cura.

0: ottima la cura, perché a volte l'amore non è restare quando è facile, è restare anche quando vorresti scappare, ma scegli comunque di prenderti cura dell'altro. E quindi a tutti voi che ci state ascoltando,
1: Giulia,
0: di trovare anche voi qualcuno che si prenda cura di voi sempre, anche nei momenti più complicati, quando vorresti arrenderti, se siete in macchina, scrivete un messaggio ai vostri fidanzati, a chiamate, e non dimenticate mai di prendervi cura dell'altra persona, soprattutto quando ne ha più bisogno.
1: Ma come siamo romantiche stamattina, wow! Mi devo spaventare?
0: Eh beh, tu hai parlato di Luna, di Giove che si baciano, e quindi volevo insomma, mi hai fatto entrare nel mood, ecco.
1: C'è un'influenza romantica oggi nel Meta Studio, e allora scriveteci, continuate a mandarci messaggi. Io saluto Ricky da Robecchetto con Induno. Ciao Ricky, che ci scrive: ciao ragazze, buongiorno e buona diretta. Tra l'altro anche lui è uno speaker, è un nostro collega speaker radiofonico con cui abbiamo fatto tanti programmi insieme. Ciao Ricky, qui il caldo è tornato in questi giorni. Ah, questa è un'ottima notizia. E sì, Ricky, ma per poco,
0: Tornerà il freddo.
1: Esatto. E riguardo all'onomastico di Efrem, mi dice che Efrem è un bravissimo youtuber, e quindi allora lo andremo a cercare. Ciao Ricky, un bacio grande.
0: Ciao Ricky.
1: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone di Vasco Rossi, quindi sul volume, giù i finestrini, e va bene così.

0: Ma va bene cosa, Rossello? Ma che ti ridi? Che succede?
1: Io sto ridendo come una matta perché stamattina Giulia, ma io ho quasi paura.
0: Togli il quasi.
1: No, quasi perché ancora è presto. Ma sei troppo produttiva. Che è? Quanto caffè ti sei bevuta?
0: Oh. No, penso neanche quello stamattina. È proprio...
1: Ah, senza caffè, senza dormire? Mamma mia,
0: devo iniziare a spolverare il muro.
1: Vi giuro ragazzi, sto ridendo con le lacrime. Voi
0: sì, mi trova tra una canzone e l'altra per terra a pulire pavimenti, sistemare, fare. Devo cercare di distrarmi.
1: Niente, ti vado a preparare una camomilla.
0: Guarda,
1: no, con la melatonina.
0: Non penso basterebbe, però faccio una canzone.
1: Dai.
0: Basterebbe,
1: potrebbe salvarci,
0: perché poi alla fine la musica salva un po' tutti noi, no?
1: Sì, no, ma la musica è la nostra colonna sonora quotidiana. Io personalmente non posso stare senza musica, da quando mi sveglio la mattina a quando vado a dormire. Poi mi piace ascoltare un po' di tutto.
0: Beh,
1: non ho un genere preferito.
0: Quando ti svegli la mattina lo capisco, vai a dormire con la musica, ma come fai a addormentarti?
1: Ah, io mi addormento.
0: Poi tu sei una DJ, quindi capisco, però
1: io mi addormento benissimo
0: con la musica,
1: soprattutto anche in treno quando faccio dei viaggi. Io mi metto proprio la musica, cuffiette e dormo.
0: Proprio... Pensa, ieri mi sono addormentata in treno.
1: Davvero?
0: Nell'aria silenzio.
1: Che bella l'aria silenzio. Ma... Io non ce l'ho. Ma tu su che treni viaggi?
0: Treni proprio... No, c'è l'aria silenzio. Con Trenitalia appunto c'è l'aria silenzio.
1: Non ci avevo mai fatto caso. Probabilmente

0: tutto, cioè ha le scarpe, tutto, i vestiti,
1: io tiro fuori
0: l'aspirapolvere,
1: tutto. Domani infatti porterò
0: il mocio,
1: tutto. Domani porto anche un, non lo so se devo andare al mare, un ombrellone, io tutto,
0: tutto, tutto.
1: Devi vedere la mia macchina comunque.
0: Vabbè, facciamo
1: una parliamo serie. Di una canzone bellissima, perché oggi sono in vena di canzone, insomma. Siamo sulla radio tutta italiana estate ed è bellissimo ricordare questi questi grandi artisti, queste canzoni che appunto sono poesie e quindi ce le ricordiamo per sempre, ci fanno, come dicevamo, la musica, la colonna sonora della nostra vita. E quindi vorrei mettere una canzone che parla di accettazione, che il senso insomma è questo: sono due persone che si amano, poi si sono perse, ma il legame non si cancella subito, quindi il punto non è ti odio, ti amo ancora, ma ti lascio andare, ma quello che abbiamo passato resta per sempre. Quindi siamo nel 1978, A mano a mano.

0: Vi abbiamo appunto fatto ascoltare la primissima versione, perché poi è stata reinterpretata dal grande Rino Gaetano, che è forse la versione che conosciamo un po' tutti.
1: Quella più, sì,
0: esatto, però questa è sicuramente una versione più intima, ancora più poetica, appunto scritta da Riccardo Cocciante. E a proposito di canzoni, che la canzone italiana è meravigliosa in tutte le sue forme, lo sapevi Giulia che la canzone napoletana è stata candidata come patrimonio immateriale dell'UNESCO?
1: Ma di chi?
0: Come patrimonio immateriale. La canzone napoletana punta al riconoscimento più importante al mondo proprio per una tradizione culturale, e il Ministero del Turismo, con il supporto del Ministero della Cultura, ha proprio ufficialmente avviato la candidatura della canzone classica napoletana alla lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Da O Sole Mio a Torna a Sorrento, passando per centinaia e centinaia di brani che hanno attraversato generazioni e confini, il repertorio napoletano rappresenta una delle espressioni musicali italiane più conosciute e amate del mondo.
1: Però è vero, perché nel mondo anche quella canzone insieme a Con Me, come dopo la mettiamo, è conosciuta ovunque, in America, ovunque vai.
0: Beh sì, tantissimi stranieri comunque conoscono le canzoni napoletane.
1: Perché cantate in napoletano le senti proprio più col cuore.
0: È vero.
1: Restano, è bellissimo. Tra l'altro tu mi stavi dicendo offline che settimana prossima è il tuo compleanno e andrei a farti un pranzetto a Napoli.
0: Ma sì, ma perché no? Visto che da Roma è così vicino.
1: Ma posso dire, Napoli alla fine, quando ci vai, sai, sono quelle città proprio che ti restano nel cuore, tutto quel cibo,
0: sì,
1: queste persone,
0: ma poi
1: di buon umore.
0: Vuoi mettere la pizza? Cioè, io ho proprio il sogno di mangiarmi una bella pizza a Napoli.
1: Ma perché uno spaghetto con le vongole?
0: Eppure lo spaghetto con
1: sai
0: le
1: che
0: vongole.
1: Facciamo? Andiamo al porto, ci prendiamo uno spaghetto con le vongole e una pizza e dividiamo, mangiamo insieme pizza, spaghetto con le vongole, vista porto.
0: Abbiamo già fatto il menù praticamente.
1: C'è una bella caprese per... Qual è la tua torta preferita?
0: Quella al cioccolato.
1: La caprese?
0: La Sacher.
1: Anche la mia.
0: Mamma mia, impazzisco.
1: E prendiamo anche la Sacher.
0: Ma
1: e
0: sai...
1: poi torniamo con il treno piene e poi veniamo qua la mattina.
0: A rotolare,
1: però possiamo fare palestra tutta italiana.
0: Ma io sai che ti dico a proposito di Napoli, di canzone napoletana e di questo bel programmino che mi hai appena preparato? Per sempre sì.

0: ride, mi guarda, è preoccupata, non capisce.
1: No, ma poi qui ce la cantiamo, ce la balliamo nel metastudio, bellissimo. Siete su Rai Radio, tutta italiana, buongiorno. Mattina tutta italiana estate, siamo nel vivo della seconda ora e ci teniamo in compagnia fino alle 10 per chi si fosse appena collegato. Solo tanta buona musica italiana, buon umore, energia con me e Giulia.
0: Tu lo sapevi che mangiare Nutella col cucchiaio
1: Sì.
0: direttamente dal barattolo di notte al buio,
1: Sì.
0: senza la presenza degli altri, abbassa l'ansia? Perché lo dice la scienza?
1: Ma guarda, se lo dice la scienza, allora da oggi lo farò con più leggerezza, perché io già lo faccio.
0: Ma tu lo fai con il cucchiaino?
1: Ma che, col dito
0: Ah, vedi,
1: direttamente.
0: allora sì,
1: Cioè
0: tu sì che
1: proprio
0: ecco.
1: apro il barattolo, quello bello grande, perché io non ho quello piccolino a
0: No,
1: casa, c'ho il
0: certo, se
1: maxi.
0: ti devi fare del male, te lo fai bene, perché tu
1: Capito?
0: pensa, mezzanotte passata, la casa è buia, ma la luce del frigorifero, quella è accesa. Il barattolo della Nutella, se tu lo dice la scienza che non ti sta rovinando la dieta, ti stai curando, sono parole della neuroscienza,
1: No,
0: perché gli
1: ma
0: studi sui comportamenti dicono che mangiare zuccheri di notte, rubare una dose di zuccheri e grassi al buio, lontana dagli occhi degli altri, attiva una carica immediata di serotonina molto
1: ecco.
0: più potente rispetto ad un consumo diurno,
1: Vedi?
0: quindi
1: Vedi?
0: l'iperattività. Ah, forse ecco perché sono
1: Perché
0: così,
1: ti mangi la
0: perché
1: Nutella alle 2
0: stanotte ho
1: di
0: mangiato la
1: notte?
0: Nutella alle 2 di notte, vedi, mi ha già fatto effetto.
1: Esatto, è ancora in circolo. Beh, ma come dice, non so se tu hai visto Il diavolo veste Prada 2.
0: Più o meno, perché mi sono
1: C'è una
0: addormentata.
1: scena. C'è una sc Come ti sei addormentata?
0: Ero al cielo, mi sono addormentata.
1: Quindi non ti è piaciuto?
0: No.
1: No, non così tanto, no. Posso dirti onestamente che anche io ho preferito il primo, però mi è rimasta impressa una battuta di una scena che ormai è iconica, dove loro mangiano insomma, patatine, adesso non mi ricordo che cosa, comunque appunto si dice le calorie dei carboidrati condivise non contano, così come le calorie della Nutella
0: Mi
1: mangiata a
0: sembra
1: mezzanotte, cioè
0: giusto.
1: io non vedo errori in questa
0: Ma
1: cosa.
0: perché alla fine i dolci, la Nutella di notte, ti danno anche un senso di affetto, no?
1: È vero, una
0: Dici,
1: coccola.
0: sì, compensano, ci sta. Poi mangiarlo di notte è molto più bello, perché di giorno è banale, scontato. Di notte invece sei solo a casa o così. È più bello, è più
1: E
0: bello.
1: voi, lo spuntino delle 2 di notte, lo fate? Fatecelo
0: Tu non
1: sapere
0: è
1: al
0: che fai
1: nostro.
0: lo spuntino, tu ti svegli alle 2 di notte, no? Non ti
1: Esatto, mi
0: prepari per
1: sveglio.
0: venire qua?
1: No, dai, ancora qualche ora la dormo alle 2, mi metto la sveglia per mangiarmi qualcosa in frigo. E voi lo spuntino di notte lo fate, sì o no? Siamo curiosi. Scrivetecelo al 334-604-5640, perché poi diciamocela tutta. Lo spuntino di mezzanotte non ti fa sentire più leggero? Arriva anche.

0: bello sentirsi leggeri, non posso dire lo stesso dopo questi due cornetti al cioccolato.
1: Beh, però hai una bella carica, devo dire.
0: Eh beh, puntiamo su quello.
1: C'era anche Leggero di Ligabue in questa mattinata tutta italiana estate. Sono le 8:45 e siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana.
0: Qua ci mandano tanti messaggi che fanno il tifo per noi, che carini, grazie, sono le 8:45.
1: Ma tra l'altro è un saluto speciale perché sono gli amici di Rai Casting che ci scrivono: facciamo il tifo per voi e vi ascoltiamo. Grazie ragazzi, tra l'altro loro ci ascoltano tra un provino e l'altro, anche perché so che in questi giorni sono impegnati nel casting delle telepromozioni, quindi vedranno tantissimi attori ed attrici e poi fanno un lavoro straordinario tutto l'anno, quindi grazie ragazzi e grazie per ascoltarci, un bacio.
0: Ciao ragazzi, ma tu usciresti con uno più povero di te?
1: Beh, ma non si guardano queste cose materiali. Sì, cioè se c'è, se mi piace, sì, perché?
0: No, perché Sofia Vergara ha detto,
1: che dice?
0: Di cui appunto il suo patrimonio è stimato intorno ai 185 milioni di dollari, ha dichiarato in un'intervista di non voler avere relazioni con qualcuno che guadagni meno di lei.
1: Ok.
0: Secondo l'attrice, le differenze finanziarie troppo marcate possono generare problemi nella coppia e portare col tempo a sentimenti di risentimento. Per questo motivo, Vergara preferisce cercare un partner con una situazione simile economica alla sua o addirittura molto superiore, così da evitare conflitti. E noi ti auguriamo di trovare un miliardario e niente, tu...
1: In realtà se lo augura anche Giulia, in questo momento è un autoaugurio che si è fatta.
0: Quindi potremmo pensare ad Elon Musk che venerdì sarebbe, se tutto va bene, poverino, dovrebbe diventare ufficialmente trillionaire.
1: Addirittura?
0: Quanto mi piace dire questo termine, da billionaire a trillionaire. Ci sta.
1: E tu pensa che, cambiamo leggermente argomento, ma rimaniamo in tema relazioni, parlando di questo matrimonio che ha fatto parlare tantissimo, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che ha infiammato, diciamo, la Sicilia e non solo, e che è costato non poco. Facciamo un po' di gossip, che mi piace ogni tanto fare parlare un po' di queste curiosità.
0: Sta spopolando proprio sul web questa notizia di questo matrimonio Dua Lipa, la Sicilia, è accaduto di tutto.
1: Esatto, tra la multa che lei ha pagato di sua spontanea volontà di quasi appunto di 5.000 sterline.
0: Ma 5.000 euro non era neanche il caffè degli invitati.
1: Ma
0: dai,
1: cosa vuoi che sia?
0: Ha
1: ma cosa vuoi
0: circa
1: che
0: 2
1: sia?
0: Milioni.
1: È vero. E ti do qualche curiosità sul suo abito da sposa, che è stato ispirato a Bianca Jagger. Quindi secondo molti osservatori del mondo del fashion, il look sarebbe proprio stato un omaggio diretto a Bianca Jagger, che nel 1971 rivoluzionò l'immagine della sposa scegliendo uno storico completo bianco di Yves Saint Laurent per il matrimonio con Mick Jagger. E le immagini delle nozze, ovviamente, e anche dell'abito hanno da subito invaso i social in poche ore, trasformando il matrimonio e non solo in un nuovo caso fashion globale, ma non solo, perché tantissimi sono stati gli ospiti presenti a questo matrimonio, tra cui la star Shakira, che è diventata la vera star del matrimonio, perché ad un certo punto tutte le persone stavano parlando di lei, quindi non tanto di Dua Lipa e Callum Turner, ma proprio di Shakira, che è approdata nella terra siciliana e ha fatto davvero parlare tantissimo.
0: Ma Shakira quando si sposa è finita.
1: Ma forse che lo sa.
0: Credo mai più dopo quello che le è accaduto.
1: Dopo il dissing che ha fatto a Piqué con la canzone, io credo che resterà zitella a vita.
0: Che bella. Sì, secondo me qualcuno avrà veramente paura di frequentarla, perché
1: penso anch'io.
0: Com'era? Lei non era la Ferrari, la Polo, non divertentissima.
1: Sì, adesso non mi ricordo il testo, ma mi ricordo che era abbastanza picky, quindi era molto pungente come testo. E allora adesso, a proposito sempre di canzone napoletana, visto che ne stavamo parlando poco fa, vi facciamo ascoltare un grande classico di Pino Daniele, Yeso Pazzo.

0: Niente, Dera, io so pazzo di Pino Daniele, sono quasi le 9, ma come vola il tempo?
1: Quando ci si diverte, diceva
0: quando
1: un
0: ci
1: detto.
0: Si diverte, quando vola il tempo.
1: Questa te la dedico comunque, perché oggi è un
0: certo,
1: po' pazzerella.
0: Io so pazzo, ma io lo sono sempre, non solo questa mattina. E comunque volevo salutarti, perché
1: ciao.
0: Sto per partire.
1: Ciao. Vado. Dove vai? E dove te ne vai? Beh, la valigia già ce l'hai, allora, perché sei arrivata col trolley
0: oggi. Inizialmente avevo pensato di andare a Ibiza, ma poi me l'ho fatta saltare perché ci sono i serpenti. Poi ho detto vado a farmi una bella crociera rilassante sulle Eolie e anche lì c'è lo squalo bianco, quindi io vado in Finlandia.
1: Ma tu ce l'hai la fissa però per i paesi freddi?
0: Ma sai perché ci vado?
1: Perché?
0: Perché c'è un'isola per sole donne in cui gli uomini non possono entrare.
1: Ma che meraviglia!
0: È totalmente vietato, ripeto, donne che ci state ascoltando, se state pulendo la casa, state in macchina.
1: Ci sarà un esodo di massa,
0: andiamo.
1: Tu lo sai, vero?
0: È vietato finalmente l'ingresso agli uomini. Da giugno, vi racconto la storia, ascoltate
1: vai,
0: perché
1: vai,
0: è
1: vai.
0: Veramente importante.
1: Guarda, sono tutta orecchie.
0: È un'isoletta finlandese nell'arcipelago di Helsinki e sarà accessibile, ripeto, esclusivamente alle donne, un rifugio proprio tutto al femminile dove vivere appieno le gioie della natura, gestito da donne per le donne.
1: Si
0: Ma chiama
1: mi piace.
0: Super, perché noi donne siamo super,
1: certo.
0: Super She Island, e vuole essere questo un luogo di vacanza, ma anche un'oasi di equilibrio psicofisico,
1: soprattutto
0: dove ogni donna può uscire dalle convenzioni imposte dalle società per ricaricare le batterie, fare yoga, attività di fitness per ovviamente rigenerare il corpo, la mente, corsi di cucina e di musica. E l'isola è dedicata alle donne, misura circa 8 acri e sarà accessibile solo alle iscritte appunto di questa comunità super chic, che è fondata dall'americana Christina Roth, che qualcosa mi dice proprio andando così che forse è stata traumatizzata da qualche uomo.
1: Probabilmente,
0: tanto,
1: un po' come Shakira.
0: Tanto per dirne una, perché insomma, comunque Christina ha un'azienda di consulenza e si è avvicinata all'idea di progettare un'isola per sole donne dopo essere stata in un ritiro olistico misto in cui gli uomini rappresentavano per lei una distrazione,
1: non una fonte di stress.
0: Capito? E per realizzare il suo sogno aveva già acquistato un terreno ai Caraibi, ma ha deciso che la Finlandia era proprio il posto adatto per questa iniziativa. E l'idea appunto è quella di concentrarsi su se stesse senza pensare agli ormoni o alle apparenze, e guardando altre iniziative simili solo per donne che ha già proposto in giro per il mondo, pare che proprio funzioni. E devo dire che è diventata sold out, capito?
1: Ma infatti ti stavo chiedendo come prenotare.
0: No, è sold out,
1: quindi c'è una lista d'attesa per cui non si può partire.
0: È totalmente sold out e lei afferma che ama gli uomini, sia chiaro, ma
1: a distanza
0: senza è meglio almeno per qualche settimana l'anno. E quindi Cristina, è un'iniziativa bellissima e io ufficialmente, ma credo anche Rossella, ci vorremmo mettere in lista d'attesa, perché credo che questa sia l'estate,
1: perché
0: un po' di yoga, un po' di matcha, facciamo non lo so un ritiro spirituale, nuotiamo.
1: Sei entrata nella fase relax adesso.
0: Senza uomini, che ne pensi?
1: Ma penso proprio che sia una buona idea. E a proposito di donne, di ragazze, ci ascoltiamo le ragazze con San Giovanni e Clara.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: A Mattina Tutta Italiana Estate sono le 9:03.
1: Cioè, il tempo vola qui con te, ti rendi conto?
0: Ma io lo so che tu ti diverti con me, ma perché poi Acquari e Gemelli, cioè, sono una coppia esplosiva.
1: Esplosiva. A proposito di esplosioni, ci stanno mandando tantissimi messaggi.
0: È vero.
1: Grazie, sentiamo il vostro calore, ma soprattutto ho appena ricevuto un messaggio bellissimo che volevo condividere con voi.
0: Con tanto di foto, tra l'altro.
1: Con tanto di foto, volevo salutare Federico che sta facendo colazione. Mi ha scritto: ciao Giulietta, sei una ragazza straordinaria e starei sempre nel mio cuore. Ti auguro tutte le fortune del mondo, te le meriti e spero un giorno di poterti riabbracciare e lavorare nuovamente insieme a te. Buona fortuna per tutto, ti voglio bene Federico, vi sto ascoltando, buona trasmissione, io mi coccolo con fette biscottate e marmellata, sono uno dei pochi al mondo a cui non piace la Nutella. No Fede, come non ti piace la Nutella? Buona giornata e buona trasmissione.
0: Ciao
1: allora,
0: Fede,
1: ti voglio bene anch'io Fede, sei una persona speciale, devi sapere che noi lavoravamo insieme, siamo entrambi dei pazzi sfegatati della Lazio, Federico anche più di me, e conducevamo insieme questa trasmissione per il calcio e sulla Lazio, e poi le nostre strade si sono divise, ma rimarrà sempre nel mio cuore perché è un ragazzo pazzesco. Fede, non cambiare mai, grazie di ascoltarci e buona colazione. Però la Nutella, dai, un cucchiaino, fatto
0: infatti,
1: anche tu, ti voglio
0: insomma,
1: bene.
0: Già che non ti piace la Nutella, già che sei laziale, insomma troppi difetti qui.
1: Che vuoi contro la Lazio, scusa, adesso inizio a parlare in pugliese, com'è che fai tu, scusa?
0: Allora,
1: di che squadra sei, scusa?
0: Beh, io tifo Roma, ovviamente. Roma. Tra l'altro ho fatto anche un programma per un'altra rete dove io ero assolutamente rappresentante della Roma, Forza Giallorossi.
1: Ma tu da dove sei uscita? Allora, tu sei metà pugliese, metà della Basilicata, vivi a Varese, però sei della Roma.
0: Io amo Roma, amo
1: tu
0: Roma.
1: Sei strana.
0: Lo so, ma io sono strana, sempre detto. Comunque, ci ascoltano anche dalla Svizzera, perché ci hanno scritto e ci tengo a salutare Marcello che ci dà il buongiorno e ci segue anche oltre confine, perché ricordiamo che il nostro programma, ma come in realtà tutti i podcast e tutte le dirette, sono ascoltabili in tutto il mondo tramite l'app di Rai Play Sound, quindi se non lo avete ancora fatto scaricatela, perché lì potete trovare non soltanto i nostri programmi ma tutti i podcast.
1: Quindi non ve la scampate, anche se siete in America,
0: esatto,
1: in Francia, ovunque, comunque ci potete,
0: capito,
1: ascoltare,
0: pure
1: ci potete scrivere e potete vivere con noi questi viaggi in queste canzoni italiane. A proposito di questo, 1994, una canzone bellissima, e Gianluca Grignani con questa canzone gli cambia totalmente la vita a soli 22 anni e nasce da una delusione sentimentale molto forte che lui ha vissuto davvero, quindi se state vivendo anche voi una delusione d'amore forte non vi preoccupate, perché Grignani di questo ne ha fatto una fortuna. La mia storia tra le dita.

0: Ah,
1: che meraviglia, la mia storia tra le dita.
0: Applauso. Ti rendi conto, una canzone, guarda, da brivido, cioè
1: È senza tempo in assoluto.
0: Il punto, se non è smettere di amare, è proprio capire che amare a volte non basta per non perdersi.
1: Te ha mangiato un libro di poesie, Giulia, stamattina.
0: Senti, ma quindi in pugliese, ma che mi prepari oggi? Non c'è niente di
1: Non lo so, allora, che vuoi? Pasta, patate e cozze?
0: Pasta, patate e cozze, sei banale.
1: Banale, buonissima. Le orecchie te le cime de rap, la focaccia barese, con i pomodorini.
0: Che buona.
1: Ma a me quella manca. Io adesso prenderei un volo per Bari, adesso
0: tu
1: proprio.
0: Pensa che io l'ho mangiata ieri a Milano.
1: Ma come a Milano? Ma non è
0: a
1: quella
0: Milano.
1: Vera, dai! La focaccia barese a Milano non si può sentire
0: non
1: proprio.
0: Non si può
1: no.
0: sentire, era molto affamata.
1: Era buona?
0: No.
1: E allora, vedi, a me piace quella barese perché poi è alta, bella morbida,
0: buona.
1: Con questi pomodorini, sento già il profumo.
0: Queste olive così saporite, taralli, le cose. Io devo andare in Puglia, andare in Puglia.
1: Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, e a fare le pulizie.
0: Ma tu perché tu fai le pulizie?
1: Ma perché ti ho trovato, guarda, allora, siccome stamattina stamattina ero in vena, ciao, base. Allora, stamattina ero in vena, siccome la mia Giulia mi ha dato l'assist perché era lì che faceva le pulizie, allora io ho cercato le pulizie maniacali più strane, ragazzi, in assoluto.
0: Ma ti rendi conto che fonte di ispirazione che sono per te?
1: Ma tu mi ispiri tantissimo. Allora, vediamo però se tra queste ci sono delle pulizie che tu fai oppure che voi da casa fate. Allora, il lavaggio degli smartphone con acqua e sapone.
0: Ma io pensavo che si rompesse il telefono.
1: E invece no, oddio, non lo so. Beh, ci sono adesso dei telefoni che possono andare sott'acqua, quindi in teoria, però insomma io non rischierei. Allora, il lavaggio degli smartphone, c'è chi non si limita a passare la classica salviettina igienizzante. Io ad esempio prendo un pezzo di carta con un po' d'alcol, così
0: addirittura io non faccio neanche
1: quello. Io igienizzo, ma sai quanti batteri ci sono?
0: Dicono che lo smartphone è uno degli oggetti con più batteri in assoluto perché lo appoggio comunque e poi lo metti comunque in faccia.
1: Esatto, e quindi però ci sono delle persone che lo lavano letteralmente sotto l'acqua corrente con il sapone per i piatti.
0: No, non ce la potrei fare così.
1: No, parte del fatto che ormai i dispositivi moderni...
0: Qualcuno vuole arrestarci? Buonasera.
1: Sì, siamo in diretta, buongiorno.
0: Nel
1: frattempo noi salutiamo. Chi c'è? Vediamo. Sì? Ok.
0: Perfetto.
1: E allora alle 10? No, magari veniamo dopo.
0: Vado io a parlare con...
1: Perfetto, perfetto.
0: Lo sapevo che queste pulizie stavano andando.
1: Sì, secondo me ci devono cacciare in realtà.
0: Ciao,
1: no,
0: ragazzi,
1: no.
0: Mi stanno portando via.
1: Esatto. Stanno ufficialmente arrestando Giulia. Tutto in diretta. Beh, io comunque continuo a raccontare le pulizie più strane. Mentre portano via la nostra Giulia. Allora, la pulizia delle suole delle scarpe prima di entrare. Molti fanno togliere le scarpe all'ingresso ed è normale, ma i veri maniaci delle pulizie invece costringono gli ospiti ad aspettare sullo zerbino mentre puliscono le suole delle scarpe con le salviette igienizzanti, una per una, manco fossimo in una sala operatoria di un ospedale. Ma non è finita qui, perché c'è anche la pulizia del telecomando impacchettato. Io non so se voi a casa avete questa pratica, ma ci sono delle persone che avvolgono il telecomando della TV nella pellicola trasparente, proprio per alimenti, per evitare che la polvere o il grasso delle dita si infilino tra i tasti. Sei tornata, Giulia? Allora non ti hanno arrestato?
0: Una notizia live. Allora mi sono preoccupata perché mentre eravamo in diretta mi sono trovata appunto qualcuno che ho detto ovviamente avrà combinato qualcosa.
1: Sicuro?
0: E è presente quando prima ti dicevo ascoltateci la legge dell'attrazione dall'America,
1: sì,
0: dall'Italia, ovunque?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Abbiamo ospiti?
0: Hanno detto che sono venuti, sai da dove?
1: Ma da dove?
0: Dal Kansas.
1: Ma veramente?
0: In America.
1: Wow.
0: Degli universitari surfisti che sono venuti qui dal Kansas. E io
1: ma che
0: attendo.
1: Meraviglia!
0: Io volevo andare in Finlandia senza gli uomini, ma tu capisci?
1: Ma andiamo in Kansas invece. Vedi, allora non volevamo gli uomini sono venuti da noi in studio. Li accogliamo allora.
0: Cioè, idea scema, questi uomini ronzano, fanno, e io
1: direttamente con la tavola da surf
0: e
1: dal
0: chi
1: Kansas.
0: Siamo noi per dire no ai surfisti del Kansas. Ma poi perché il surf nel Kansas? Che si fa surf nel Kansas?
1: Ma adesso glielo chiediamo.
0: Boh,
1: glielo
0: io
1: chiediamo.
0: Non l'avrei detto.
1: Ma sono qui?
0: Arriveranno. Ecco, calma, adesso.
1: Vabbè, insomma, è perché il viaggio è lungo.
0: C'è una fretta, tu così ti ho detto.
1: E io così, lo sai che sono
0: frizzantina. Non farmi fare figuracce, mi raccomando, quando arrivano.
1: Mi comporterò bene. Benissimo.
0: Dove sta mia lucida labbra che devo preparare?
1: Ah, ma perché li hai già visti?
0: Te l'ho detto.
1: Sono carini. E niente, troviamo fidanzato la nostra Giulia direttamente dal Kansas. Da domani non ci sarà più perché partirà per un volo.
0: Ma quando entrano metti la musica italiana, creiamo la
1: certo, atmosfera. Certo, adesso sì, scegliamo okay. Tutto. E intanto ci ascoltiamo Coez con Yuli, quelli come me.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: vabbè. No, ce la stavamo ridendo in studio perché cioè, giustamente ci stavamo chiedendo, ma il Kansas, cioè, è uno degli stati più remoti senza l'oceano, quindi com'è possibile che ci siano degli universitari surfisti del Kansas?
1: Guarda, io secondo me siamo stati vittime di uno scherzo, perché
0: secondo me anche
1: sto parlando con ChatGPT, perché qui non è arrivato nessun surfista e non c'è nessuna traccia di americani.
0: Ma in che senso hai chiesto a ChatGPT se arrivano questi surfisti per davvero?
1: Ho scritto: mi dici quanto è visto il mare dal Kansas? Perché dalle mappe sembrava un posto molto interno.
0: Male.
1: Dice: il Kansas non ha sbocco sul mare, è uno stato senza coste, quindi cioè, dice oceano Atlantico dista almeno 2000 e passa chilometri, Golfo del Messico, in pratica se sei in Kansas sei lontanissimo dal mare.
0: Ecco, comunque
1: il
0: Giulia,
1: Kansas è talmente lontano dal mare che il concetto di spiaggia lì è quasi una leggenda geografica. Per vedere l'oceano devi attraversare mezzo paese.
0: Comunque cioè, Giulia ci è rimasta male perché lei aveva già preparato la valigia per partire con uno di questi studenti. Perché se lo immaginava bello, abbronzato, biondo, tatuato.
1: No, mi ero anche preparata, mi ero messa in lucida labbra, mi sono pettinata i capelli. Cioè, non si fa. Comunque.
0: Siete dei burloni. Adesso vedi che arrivano per davvero, comunque, dopo questo teatrino che abbiamo fatto, perché noi siamo capaci, Ormai siamo abbonati alle gaffe.
1: Non mi resta che partire per la Finlandia, nell'isola appunto, senza uomini.
0: Ma sì, ma io direi di sì. Invece io me ne vado in Cina, perché lì ti pagano anche per dormire ed è meraviglioso.
1: Ecco, sì, forse, guarda, non ci resta che fare questo. Direi di mettere una canzone che ci... non lo so come dire, sono un po' delusa.
0: E proprio a proposito di amore ti metto Amore è di Elisa.
1: Giusto è.

0: E sono le 9.30, ultima mezz'ora insieme di questa mattina tutta italiana, un po' giocherellona. Noi ci stiamo ancora riprendendo dallo scherzo, ma più che altro Giulia che mi ha detto fuori onda: basta, ho finito, ormai io me ne vado in Finlandia, nell'isola da sola. Anzi, hai trovato un'altra isola, dov'è che te ne vai?
1: Sì, in realtà a questo punto, dopo questa grandissima delusione perché qui di surfisti americani Kansas non c'è proprio traccia, no. E non capisco, ripeto, perché siamo state vittime di questo scherzo.
0: Così sono particolarmente burloni oggi in radio.
1: Io ho deciso di andare in Grecia, perché ascoltatemi tutti se volete venire con me, e questo non è uno scherzo. In Grecia c'è un alloggio gratuito per chi accudisce i gatti randagi dell'isola. Che cosa carina, vedi? Vivere gratis su un'isola da sogno in Grecia. Sì, però bisogna amare i gatti, vedi? Io passo proprio dai surfisti ai gatti.
0: Ai gatti.
1: Sull'isola di Siros, quindi nelle Cicladi, l'associazione animalistica è alla ricerca di volontari disposti a occuparsi di gatti randagi nell'isola per almeno un mese. In cambio, un alloggio gratuito, colazione inclusa e spese accessorie coperte. Ai volontari dai 25 anni in su viene richiesto di dedicare circa 5 ore al giorno e circa 5 giorni a settimana alla cura degli animali. Nessuna esperienza obbligatoria, ragazzi, non vi preoccupate, anche se chi ha competenze veterinarie o esperienza con gatti, insomma, animali, è meglio. Siros è lontana dal caos turistico di Mykonos, quindi senza
0: movida, senza nulla,
1: ed è considerata una delle isole più autentiche della Grecia, quindi spiagge tranquille, caffè, è bellissimo.
0: Però,
1: e io mi propongo, non so adesso, però ho un dubbio, mi devi aiutare: vado in Finlandia o vado in Grecia dai gatti?
0: Allora, secondo me, io personalmente andrei in Grecia, sia perché è più vicina e poi c'è il mare, la spiaggia, e poi io sono gattara, quindi per me, cioè, mi hai già conquistato con questa cosa, capito?
1: E invece io sai dove vado?
0: Dove te ne vai?
1: Io vado in Kansas, perché ormai
0: a trovare i surfisti,
1: ormai è diventato un mio proprio, io devo cercare l'unico surfista del Kansas, lo prenderò e lo porterò qui alla radio tutta italiana.
0: Esatto, lo porteremo qui ai microfoni per dire: esistono davvero, si fanno 12 ore di macchina per raggiungere, insomma, il primo oceano disponibile, però insomma noi
1: io
0: lo troveremo.
1: Vorrei cercare di capire che sport si fa in Kansas, se ve lo dirò dopo.
0: Ormai abbiamo questa passione per il Kansas. Comunque, tantissimi auguri alla neomamma Rose Villain, che ha annunciato il 2 giugno la nascita del suo primo figlio Francis Knight, nato appunto dall'amore con il produttore 6PM, all'anagrafe Andrea Ferrara, compagno di vita e di lavoro della cantante. I due si sono sposati nel 2022 proprio a New York, la città dove si sono conosciuti e dove ora è iniziato un nuovo capitolo della loro storia. Allora, tantissimi auguri, e noi intanto ci ascoltiamo anche gli 883 Nord Sud Ovest Est.

0: Na na na na na na na. E c'era anche nord, sud, ovest, est degli 883. Comunque Giulia è ancora in cerca del suo lucida labbra oggi.
1: No, sono stata messa alla prova. Siccome mi ascoltano, dicevo che andavo in Finlandia, insomma, senza uomini, con il matcha, lo yoga, le cose. Mi hanno voluto mettere alla prova con i surfisti del Kansas. Il problema è che nel Kansas non c'è il mare, non c'è l'oceano,
0: quindi... E abbiamo la conferma proprio scientifica, matematica, perché ci scrive Marco De Antonis, che è un grande amico. Ciao Marco, che scrive: ciao, io sono un surfista, ma in Kansas non ci andiamo. Quindi abbiamo la conferma. Marco,
1: bene,
0: tra
1: bene.
0: L'altro voglio sapere se sei a Roma, dove sei, perché lui è sempre in giro per le date di Massimo Ranieri, quindi è sempre in giro per tutta Italia e poi ha tantissime cose, insomma,
1: bene, Marco,
0: musicali da fare. Ciao Marco.
1: Dici dove possiamo trovare i surfisti a questo punto?
0: Esatto. Giulia lo vuole sapere.
1: Noi, cioè, ormai è diventato un... no?
0: Sì, ormai ci stiamo appassionando al Kansas,
1: Kansas.
0: No, aspetta, io sto leggendo però una notizia che c'è lì pronta, mi piace.
1: Sì, perché devi sapere che Trieste è la città in cui si tradisce di più in tutta Italia.
0: Ma veramente, Trieste?
1: È proprio una classifica, proprio...
0: Ma chi l'ha tirata
1: sta classifica? È proprio la città italiana con cui si mettono più le corna.
0: Triestini, vogliamo sapere, è vero?
1: Ma che combinate, che fate, come mai?
0: Ma perché?
1: E sai qual è la seconda?
0: No, quale?
1: È Roma.
0: Ma veramente?
1: È Roma, a te che piace tanto Roma. E
0: a me che piacciono i romani, niente.
1: Posto, quindi stai attenta a questi romani che sono la terza...
0: La terza quale sarà mai?
1: Un po' di...
0: Vai. No, non ce l'ho proprio stamattina. Tu dici l'intuizione, no?
1: Milano.
0: Ne abbiamo. Veramente.
1: Poi Pisa.
0: Ok.
1: Poi la nostra amata Bari, tra una focaccina pugliese.
0: Ma perché i pugliesi sono furbetti. Soprattutto gli uomini.
1: Furbi, Poi Genova.
0: Ok.
1: Firenze.
0: Ok.
1: Udine.
0: Mm.
1: Bologna.
0: Così.
1: Torino. Vedi però che non c'è Napoli. Che carini i napoletani,
0: non
1: sono
0: ce l'abbiamo.
1: Proprio con
0: ma
1: queste
0: no, ma
1: canzoni
0: loro sono...
1: d'amore napoletane, cose non vogliono tradire, preferiscono mangiarsi magari una bella pizza con uno spaghetto con le cozze sul porto.
0: Brava, esatto, che è sicuramente molto meglio. Beh, a proposito di relazioni, tu lo sai, hai altre città? No,
1: io
0: finito.
1: Veramente volevo capire come si comportano in Kansas, ma lo scoprirò a breve, vi farò sapere.
0: Faremo un viaggio in Kansas
1: io
0: a questo punto esplorativo.
1: Pronta, mi ero già immaginato un destino lontano da qui. America, niente.
0: L'avete illusa comunque la mia Giulia, non so.
1: È stato un sogno breve ma intenso.
0: Naccia, comunque, tu lo sai che il galateo americano, ormai ci spostiamo oltreoceano in questa ultima, diciamo, parte di puntata, stabilisce che solo i mariti sono ammessi, o comunque devi avere già l'anello al dito, tant'è vero che al matrimonio di Taylor Swift sono stati banditi i fidanzati, cioè niente fidanzati.
1: Ecco, ma che è amica di Cristina Coi della Finlandia? Cioè questi uomini che vi hanno fatto di male, non li volete, noi li aspettiamo, ma non l'hanno fatti scappare, sarà stata Taylor Swift.
0: Sono scappati tutti, no, ma proprio niente coppie fidanzate, perché dice che secondo appunto alcune indiscrezioni riportate dalla stampa internazionale, il matrimonio tra appunto di Taylor Swift già sta facendo discutere amici e parenti ancora prima della cerimonia. Il motivo, appunto, questa regola molto rigida.
1: Ma non ho capito, cioè nel senso, lei non vuole
0: No, niente accompagnatori per gli ospiti non sposati, quindi a meno che tu non abbia, diciamo, già l'anello al dito, se sei semplicemente fidanzato in una relazione comunque.
1: Beh, però posso dire, è un'idea molto interessante, perché secondo me lei vuole far fidanzare i single tra di loro.
0: Anche secondo me.
1: È un'idea molto carina,
0: anche
1: perché
0: secondo
1: i matrimoni
0: me.
1: Poi si lanciano anche il bouquet, quindi se vai accompagnato
0: è vero.
1: Non trovi. È un'ottima idea. Se Taylor Swift
0: per lasciare il fidanzato è un'ottima idea.
1: Secondo me ci sarà anche qualcuno del Kansas, comunque è sempre America.
0: Secondo me i surfisti sono già là. Comunque ci ascoltiamo anche Francesco De Gregori con Dottor Doberman. Dottor

0: ultimo quarto d'ora insieme qui su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate, se vi siete appena collegati. E noi qui, cioè, ci stiamo facendo del male fisico, perché tra una canzone e l'altra, insomma, la fame comincia a farsi sentire e continuiamo a vedere video di ricette, pizze, burrate, stracciatelle, di tutto e di più.
1: Secondo te, quando due persone si lasciano, di chi è la colpa?
0: Ma che c'entra adesso?
1: Rispondi, secondo te, quando due persone si lasciano, di chi è la colpa?
0: E voi, sempre un po', insomma, metà e metà, io penso, no?
1: La colpa è sempre di tutti e tre.
0: C'hai ragione. Hai ragione. Guarda, ma veramente, oh, Giulia stamattina si è proprio svegliata filosofa, ragazzi, cioè, ma Paolo Crepè, proprio spostati.
1: Comunque, e ti dico anche di vivere ogni errore come se fosse l'ultimo.
0: Ma sai quanti errori che facciamo, uff, una lista proprio infinita. Comunque, ci ha scritto sempre il nostro amico Marco, che sì, mi dice che è rientrato proprio adesso da una data, sai dove?
1: Dove?
0: A Trieste.
1: Ah, allora,
0: che è la città prima per i tradimenti.
1: Ci sta prendendo per, cioè, non lo so, prima il surf in Kansas, adesso è entrato da Trieste.
0: Marco,
1: ma
0: che hai combinato?
1: Hai tradito? Cosa hai fatto?
0: Che hai combinato, Marco?
1: Raccontaci,
0: raccontaci
1: cosa hai fatto a Trieste, e soprattutto facci capire, perché a Trieste che succede lì, non lo so, non nell'aria.
0: Deve essere,
1: si tradiscono.
0: Sì, ma deve essere la bora, non lo so, il vento, chi lo sa. Dimmi, guarda, sto già leggendo, cioè, oggi è
1: no,
0: niente,
1: perché
0: si è svegliata così.
1: Quest'altra ragazza tanto, dimmi, carina, Giusy, ci scrive: Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno.
0: In negativo, ovviamente.
1: Nel senso che, è capita, vuole i soldi, vuole i soldi. Qui attendiamo servizi, soldi.
0: Ormai me l'avete illusa, Giulia, mi dispiace. Vabbè, è così. Niente. Comunque, tu lo sai.
1: Ma che posso dire che alla fine non mi dispiace, perché io mi sono affezionata adesso all'idea dei gattini.
0: Lo so, adesso tu vuoi partire in Grecia ad accudire tutti,
1: sì,
0: i gattini.
1: È una cosa molto carina.
0: A fare la zitellona.
1: Vabbè, ma la Grecia è bella. Ma
0: ah, bellissima,
1: quante...
0: ma stai scherzando, è stupenda. Comunque, tu lo sai che le ricette, diciamo, più buone sono nate da grandi errori, in realtà?
1: Sì?
0: Eh sì, come ad esempio la stracciatella. Oggi vi portiamo
1: buona,
0: a Bergamo.
1: A Bergamo, ma non è pugliese la,
0: no,
1: stracciatella?
0: No, non quella stracciatella, quella del gelato. Tu che gusti prendi di solito?
1: No, a me la stracciatella non piace, ma ho capito questo pasto di Bergamo.
0: Esatto, allora infatti la stracciatella nacque per errore nel 1961 a Bergamo Alta, la gelateria La Marianna. Enrico Panattoni versò cioccolato caldo nel fior di latte e le pale lo fecero a scaglie. Quindi un errore di gelateria che però a Bergamo ha creato in realtà un classico intramontabile.
1: L'avevo già sentita questa storia, quindi è stata proprio creata lì.
0: Eh sì, perché appunto ha messo del cioccolato e le pale lo hanno reso a scaglie, quindi da lì è nata la stracciatella. Senza. È come quello, una marea di ricette. Ma
1: vedi, dagli errori nasce sempre qualcosa di buono.
0: Quindi sbagliate
1: che, sempre.
0: Che comunque non... dagli errori si impara, oppure nascono pure delle cose buone.
1: Sì.
0: Vabbè, oggi è così, ragazzi, ci siamo... Non so cosa ci è successo stamattina, siamo un po'...
1: Secondo me è quest'area di giugno che siamo un po' così...
0: L'estate alle porte, anzi tra poco in realtà entreremo proprio nel vivo dell'estate. Io devo anche iniziare a pensare a dove andare, ma nel frattempo sai che io qui sto proprio da Dio?
1: Davvero?
0: Mm-hmm.
1: Da Dio?
0: Un po' come il nostro Brescia.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: La mattina italiana.
2: E rieccoci tornati su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è mattina Tutta Italiana estate. Chi è arrivato?
3: Noi ci stavamo preoccupando, ho detto sono quasi le 10, Giulia non è arrivato.
2: Sì, ma lei ha il telefono sempre morto, cioè io non lo so, anche stamattina è arrivata, ha caricato il telefono, poi ha fatto le pulizie, ha fatto di tutto stamattina. Questi giovani d'oggi io non li capisco.
3: Com'è
2: proprio.
3: Com'è questa giornata, Julian? Che aneddoto ci racconti oggi?
4: Ha fatto due riunioni,
3: è iniziato una mattinata, ecco perché non c'eri, noi eravamo preoccupati.
2: È già stressato, invece a noi hanno fatto di tutto, ci hanno fatto pure gli scherzi, ci hanno detto... E che ne so, dobbiamo scoprirlo. Adesso scopriremo.
3: Qualcuno dicendo che stava arrivando tutto un gruppo di surfisti del Kansas.
2: Allora, di surfisti universitari dal Kansas. Ma è vero?
3: Dai, allora sei tu che ci hai fatto lo scherzo.
2: Oh, sì, sicuro, a posto siamo. Beh, comunque.
3: Sì, ho creduto comunque per
2: sì,
3: un
2: allora c'era Giulia che già si stava mettendo il lucidalabbra, si stava preparando. Fa, dai, che bello, che parto per il Kansas. Basta, ti lascio qui da sola. Cioè, basta, capito? Voleva partire per il Kansas, lasciarmi qua da sola, così.
3: Niente, non mi restano che i gatti.
2: Esatto, va in Grecia, va.
3: Comunque a Roma ci sono pure i topi nel Tevere, non sì, è vabbè, proprio, abbiamo tante cose.
2: Non iniziamo ad elencare la fauna, insomma, qua di Roma, che vabbè.
3: E a proposito di Roma, lo sai che forse il nostro cervello non si è mai adattato davvero alla città, perché vivere vicino al verde riduce lo stress, ansia e insonnia, più di quanto pensiamo.
2: Vedi perché io sono così tranquilla?
3: Tu sei più team, per esempio, vivere nella città con il caos, o ti piacerebbe magari una casa sul lago? Che
2: pensavo sull'albero.
3: Oppure sull'albero, sul lago te la puoi fare.
2: Ma guarda, ma io ti dico, ho sempre vissuto in una delle città in realtà più verdi d'Europa. Bello. Tra l'altro l'ho letto proprio in questi giorni che detiene il primato in assoluto, perché allora Roma so che è la capitale più verde in assoluto, però la città, quindi anche più piccola, diciamo una città più piccola, è Varese, quindi dove vivo io, ed è anche detta la città giardino, per cui è veramente molto verde, quindi io sono sempre stata abituata a stare nella natura, quindi assolutamente, infatti io sono una di quelle che assolutamente no di trasferirsi a Milano. Tanti mi dicevano, ma dai, ma perché non vai a Milano, è bello. Assolutamente no. No, categorico.
3: Ma che ti hanno...
2: Così.
3: Ma Giulia, mi dispiace. Ma tu queste cose non la puoi dire davanti a Giulia, non puoi toccare né Milano e né New York.
2: Ma io l'ho fatto apposta perché oggi già sta nervoso, capito? Quindi...
3: Ma che ti hanno fatto questa mattina, Giulia? Raccontaci.
2: Ma no, ma così, ma ci piace prenderlo in giro.
3: Tutto vestito elegante, con la camicia.
2: Beh, però insomma il suo stile ce l'ha sempre. E allora che dici, ci mandiamo una canzone? Arrivano anche i The Colors con Rolling Stones.

0: Vabbè, Giulia, ho la soluzione per te, dai.
1: Dimmela, ti prego, sono arrivati? L'hai visto
0: No, non
1: arrivare?
0: sono, no. Mi dispiace per te, ma non è arrivato nessun surfista. Però a questo punto, senti, niente Grecia, niente Finlandia.
1: Grazie, neanche.
0: No, no, no,
1: Lo
0: fai.
1: yoga?
0: No, no, fai come ha...
1: L'isola?
0: Ma no, fai come ha
1: I topi
0: fatto.
1: del Tevere?
0: Ancora.
1: No. Vabbè.
0: Cioè, ti vuoi proprio male, però.
1: E cosa? Cosa
0: Fai,
1: mi resta?
0: fai come Aura Mesi, che a 40 anni ha deciso di sposare se stessa dopo non essere riuscita a trovare un partner, insomma,
1: Cioè, si è
0: capito?
1: sposata proprio da sola.
0: Certo. Lei è un'istruttrice di fitness originaria dell'area di Milano ed è diventata nota a livello internazionale dopo aver organizzato una cerimonia simbolica in cui ha sposato se stessa.
1: E se si divorzia, chi vanno gli alimenti?
0: Fanno metà e metà, fan.
1: Mi diceva Giulia.
0: È un casino, è lì un
1: È
0: casino,
1: un
0: però a
1: casino.
0: quel punto perché divorziare da te stessa?
1: Comunque vai e perdi i soldi perché paghi tu le tue tasche.
0: Ah no, male che vada ti fai sempre un autoregalo, quindi ti va sempre bene.
1: Va
0: E vabbè, ci
1: bene.
0: siamo quasi alla fine di questa
1: Sono
0: puntata.
1: le 9:59, qui non c'è traccia di nessun surfista, però è
0: Esatto.
1: arrivato il nostro Julian con la sua nuova trasmissione che noi seguiremo perché adesso io andrò in macchina, la metterò su Dab e seguirò tutto. Sai perché la seguo?
0: E
1: Non
0: perché?
1: per lui,
0: No,
1: perché poi so finisce che
0: ovviamente.
1: arriveranno i surfisti probabilmente ci
0: Anche
1: insegnate.
0: secondo me, perché ci hanno fatto tutto questo scherzo.
1: Cosa? Scherzo, ovviamente, noi ti seguiamo sempre.
0: Oggi siamo molto dispettose, lo ammettiamo. E allora noi ci vediamo domani sempre dalle 7 alle 10, puntuali. Un ciao, un abbraccio da Rossella e da...
1: Non so, guarda, non ho più neanche le
0: Ma
1: parole
0: io che
1: per
0: devo fare?
1: dire.
0: Ma io che devo fare?
1: Da, ciao.
0: Ci vediamo domani, un abbraccio, ciao.

0: tutti, inizia Estate Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Gianna Nannini per iniziare questa puntata di Estate Tutta Italiana martedì. Buongiorno a tutti da Giulian Borghesan, 10 e 8 minuti e tra pochissimi secondi. Oggi gli anni 90, insomma l'avete capito, da questa canzone della serie Che ne sanno i 2000, che non hanno vissuto quell'estate 1990, l'estate dei mondiali qui in Italia, e questo era l'inno ufficiale, lo zampino del grande Giorgio Moroder, le voci e i testi di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, canzone che venne presentata per la prima volta durante il sorteggio dei gironi qui a Roma, al Palazzetto dello Sport, tra l'altro nel mese di dicembre dell'anno prima, dell'89, no? E poi fu eseguita rigorosamente in playback, perché quelli erano ancora gli anni, insomma, dell'ambito playback, ambito, insomma, più o meno, durante la cerimonia inaugurale l'8 giugno del 90 a Milano, prima di Argentina-Camerun, e poi, insomma, il resto è storia. Quei mondiali lì videro gli azzurri arrivare terzi, la finale Germania-Ovest-Argentina fu vinta dai tedeschi, che vennero incoronati campioni del mondo di Italia 90. E questo per iniziare la nostra puntata. Prima ora l'estate e i tormentoni soprattutto degli anni 90, e poi la seconda ora torniamo all'attualità con tutti i successi di quest'estate 2026. Detto questo, visto che ormai ci siamo abituati con tanta buona musica e poche chiacchiere, stop alla base. La prima canzone, dopo naturalmente quella che abbiamo già sentito, Un'estate italiana, riguarda i ladri di biciclette insieme a Francesco Baccini. Sotto questo sole è il titolo della canzone. Quell'estate vinsero con questo brano il Festival Bar, ma fu anche motivo di scioglimento di Paolo Belli con la band Ladri di Biciclette, perché lui era l'unico d'accordo nel fare questa canzone insieme a Baccini. Gli altri componenti della band non erano d'accordo, e quindi poi ognuno per la propria strada. Ma probabilmente ha avuto ragione il buon Paolo, vincono il Festival Bar e questo pezzo entra nella storia della musica leggera italiana. Ladri di biciclette, Baccini, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno e benvenuti nell'estate degli anni 90. Questa è Sotto questo sole.

Meravigliosi. Paolo Belli, Francesco Bazzini sotto questo sole, ladri di biciclette, naturalmente la parte strumentale. Siamo entrati a pie pari nell'estate degli anni 90, e questo appunto era il 1990. Se avete acceso la radio in questo momento, stavo dicendo, questa canzone quell'estate vinse il Festival Bar targato 1990, decretò anche lo scioglimento dei ladri di biciclette, insomma uscì dalla band Paolo Belli, perché il resto della band non era d'accordo sul fatto di questa canzone, di realizzare questo pezzo, di Paolo che cantasse con Francesco Bazzini, eccetera eccetera. Però insomma, poi alla fine la storia ci dice il contrario, le ragioni c'erano tutte. Detto questo, l'estate dei mondiali, ne abbiamo parlato, ma anche l'estate di qualcosa di veramente drammatico, perché per la prima volta la mia generazione vede in diretta la guerra. Era il 1990, sì, era il 2 di agosto e inizia la guerra del Golfo. Le truppe irachene, guidate da Saddam Hussein, invasero il Kuwait, e questo scatenò una crisi internazionale che portò poi all'intervento, se vi ricordate, di questa coalizione guidata dagli Stati Uniti d'America nei primi mesi del 1991. Però già quel 2 agosto insomma, ci fermammo tutti increduli davanti alla televisione per vedere queste immagini veramente drammatiche. Ma chiusa la parentesi di drammaticità, perché il sorriso in realtà ce lo portarono diverse canzoni, ma una di queste, quella proprio, io tra l'altro devo dire una cosa di questa canzone, adesso magari si potrebbe fare una puntata per raccontarvi tutti gli aneddoti eccetera. Video bello, c'è questo balletto particolare dove c'è Lucio Dalla da una parte e Iskra Menarini, la sua corista storica, dall'altra. Il brano è Attenti al lupo, estate 1990, canzone che si ballava anche in tutte le discoteche. Andiamo.

Ti avrò, Enrico Ruggeri, questa è Radio Tutta Italiana, estate tutta italiana. Buongiorno da Giulian Borghesan, 10:26 minuti. Se avete acceso la radio in questo momento, dove? Sia sulla DAB che su Rai Play Sound, la piattaforma scaricabile gratuitamente. Buongiorno, buongiorno. Anche se io amo dire sempre buongiorno, buon pranzo, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché dipende da quale parte del mondo, con quale fuso orario ci state ascoltando. Tanti gli italiani anche che ci seguono dall'estero, vi saluto tutti, amici italiani. Questo è anche un po' un filo, no, che ci unisce tra il nostro paese e là dove siete voi, dalla Germania all'Australia, alla Norvegia, alla Svezia, agli Stati Uniti, insomma Giappone, c'è qualcuno che ci ascolta anche dal Giappone, insomma tanti amici che per necessità o diletto in questo momento, insomma, sono all'estero. Allora, stiamo trattando gli anni 90, l'estate anzi degli anni 90, 1991, buona annata. Estate 1991 è un po' la stagione della svolta, no? Storicamente l'inizio della dissoluzione dell'Unione Sovietica, nascita del primo sito web. Non so se vi ricordate la nascita del World Wide Web, era per l'esattezza il 6 agosto del 1991, quando Tim Berners Lee mise online il primo sito internet della storia al CERN di Ginevra. Tutto questo mentre nelle sale cinematografiche, per combattere il caldo, si andava a vedere Balla coi lupi di Kevin Costner. Perché era così, la battuta naturalmente, però insomma nelle sale cinematografiche c'era questo capolavoro cinematografico. Ma quella lì è anche l'estate in cui Gino Paoli vince il Festival Bar con la canzone Quattro Amici. Aspetta, stoppo la base, quindi ci ascoltiamo Quattro Amici di Gino Paoli, estate 1991, e subito dopo una hit dell'estate 1992, Mare Mare di Luca Carboni.

Mare Mare, Luca Carboni, Rai Radio tutta italiana, estate tutta italiana, 10.37, canzone con la quale Carboni vinse il Festival Bar nell'estate 1992. Quindi 91 vince Quattro amici di Gino Paoli, 1992 invece Luca Carboni con questa Mare Mare. Io ricordo ancora la prima tappa televisiva del Festival Bar, ero in quell'anno, quell'estate lì, ero in vacanza a Porto Santa Margherita, quindi Riviera Adriatica vicino Caorle, quella zona lì, no? Veneto, nel Veneto, insomma. E a un certo punto la sera ero con gli amici in questo stabilimento balneare, c'era la televisione, stavamo cazzeggiando tutti insieme eccetera, e parte la puntata del Festival Bar e arriva questo ragazzotto, insomma, Luca Carboni, con questa voce un po' rauca, no? Un po' questo look, lui fighissimo, un po' quel trasandato, ma non era trasandato, si vedeva però quell'anima rock, e canta Mare Mare. E io rimango folgorato, ma anche i miei amici, della verità, cioè, restiamo lì così, diciamo, cavolo, questo è forte, cioè, questo è... Pensiamo subito a Vasco Rossi, no? Perché con questa voce un po' rauca, un po'... Però insomma, poi quello lì diventa il pezzo dell'estate 1992. Continuiamo con la musica. L'anno successivo, estate 1993, in Italia c'è un duo... Possiamo dire rock? Ma sì, pop, però loro sono rock dentro, gli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto, fanno successo con il pezzo Nord, Sud, Ovest, Est. Poi l'anno successivo ci sarà, anzi segue il successo dell'anno precedente, scusate, hanno ucciso l'Uomo Ragno. Perché nel 92 hanno ucciso l'Uomo Ragno, dopodiché bissano il successo con Nord, Sud, Ovest, Est. Da lì facciamo un salto. Cosa succede in quegli anni? Beh, nel 94 Silvio Berlusconi lascia il segno sulla scena politica. 95 da un punto di vista internazionale è l'anno di Scatman, ve lo ricordate? Scatman John. Da un punto di vista invece di musica italiana, ancora gli 883 che non mollano niente. Nel 95 c'era il pezzo Tieni il tempo, ma soprattutto nel 95 Zucchero Fornaciari segna quell'estate lì con la canzone Per colpa di chi. Nota doverosa è anche l'estate della Macarena. Vabbè, comunque. Andiamo con Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883, sentito? Base stoppata e poi Per colpa di chi? Zucchero Fornaciari. Questa è estate tutta italiana, Rai Radio tutta italiana.

0: Sono fired! Zucchero, Fornaciari, per colpa di chi? Estate 95, bella. Io ho sempre amato l'imitazione di Zucchero.
1: Quando parlo.
0: Quando parla, perché lui è proprio. Lui è reggiano, no? Come un suo lavoro partigiano reggiano. Salutiamo Zucchero Fornaciari, grande protagonista della musica italiana. 10:48 minuti, questa prima ora sta volando, però insomma sono le prime ore di questa estate tutta italiana che a me piace un sacco e spero anche a voi, perché si aprono poi quei cassettini dei ricordi, no? Perché ogni giorno, da lunedì al venerdì, andiamo a ritroso dagli anni 80 ad oggi, nelle estati della nostra vita. Il martedì, naturalmente, protagoniste le estati degli anni 90, quindi dal 90 al 99, perché poi insomma domani andremo dal 2000 al 2009 e così via. E la playlist è esclusivamente legata ai tormentoni di quegli anni, di quelle estati. Quindi oggi le estati degli anni 90. Chissà cosa facevate in quegli anni lì, in quel decennio, cosa avete combinato. Magari qualcuno si è anche sposato, qualcuno ha avuto dei figli, qualcuno si è separato, perché anche queste sono cose della vita. Qualcuno ha realizzato il proprio sogno, qualcuno stava pensando a cosa volesse poi fare da grande, qualcuno invece già grande si è seduto e ha detto: ok, sono contento di quello che ho fatto. Insomma, questo è il ciclo della vita. Andiamo nel dunque, continuiamo naturalmente il nostro viaggio in musica. Adesso c'è una canzone che io, quando lavoravo ad esempio nelle discoteche, mettevo spessissimo. Era l'estate del 1996 e gli Articolo 31 spaccavano, nel vero senso della parola, con Tranky Funky, canzone che la sentivi dappertutto. Ma sai perché? Perché dava proprio gioia, felicità, la cantavi a squarciagola, eccetera. L'anno successivo, vedi, ho già fatto lo stop alla base, 1998, in realtà 1998, succede che, a parte che l'estate del 1998 è caratterizzata dai mondiali in Francia, vinti dalla Francia, quindi dai padroni di casa, 10 stadi, miglior giocatore assoluto Ronaldo, il brasiliano Ronaldo, l'Italia si qualifica al quinto posto, e quell'estate lì il Festival Bar lo vince Vasco Rossi con la canzone Io No. Allora, Tranky Funky, Articolo 31, poi Io No, Vasco Rossi, e poi andiamo nel nostro rush finale con una canzone che ve lo dico dopo, che si canta, si balla, che conoscete tutti. Musica.
2: Qua, 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati. E allora

tutta italiana, canzone dell'estate 1998 con la quale vince il Festival Bar, comandante capo supremo assoluto del rock italiano. Per chiudere questa prima puntata, l'estate del 1990, i tormentoni di quel decennio, beh, non potevano mancare i Luna Pop. Estate 1999, questa è 50 Special, la canzone della Vespa. Andiamo.

0: Buongiorno, le 11 e 2 minuti.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rocco Hunt per aprire la seconda ora di Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana. No, stavo facendo una considerazione tra me e me nel salutare Rocco, che oltre a essere un grande artista è anche un amico. Tra l'altro qualche tempo fa è venuto a trovarci anche qui a Rai Radio Tutta Italiana. Rocco Hunt del 94. Qualche mese prima della sua nascita, no, questo era un paragone così mentale mio, qualche mese prima della sua nascita qui in Italia noi ci cantavamo Serenata Rap di Jovanotti. Capisci come passa il tempo? Cioè quell'anno lì, così era l'estate, lui, ripeto, mi sembra sia fine 94, qualche mese prima, lui doveva ancora nascere, noi ci godevamo Serenata Rap tra le canzoni di quell'estate. Vabbè, questo per così viaggio mio mentale, reduce anche dalla prima ora dedicata agli anni 90. Stavo invece guardando questa cosa qui particolare: se amate l'astronomia, pianeti, alzare il naso all'insù verso il cielo, l'abbraccio di Venere e Giove di questi giorni, visibile anche all'osservatorio di Monte Viseggi. Questo qua è, diciamo, un articolo che arriva dalla città della Spezia, ma è visibile un po' dappertutto, a parte la Spezia. Cioè, sebbene i due pianeti sembrano quasi sfiorarsi, in realtà sono separati da centinaia di milioni di chilometri. Il fenomeno è dovuto esclusivamente a un effetto prospettico osservato dalla Terra. Non so se ci avete fatto caso, se sapevate questa cosa. La notte era quella appena trascorsa, tra l'8 e il 9 di giugno, e c'è appunto questa sorta di abbraccio planetario. Detto questo, guardiamo invece quello che è le condizioni del tempo, perché è tutto in cambiamento qua, cioè tutto in movimento. Allora, vediamo un po'. Allora, il tempo, l'avevo visto prima. Tempo, aspetta, io qua faccio tutto da solo, tutto in diretta. Allora, intanto ormai il maltempo è finito praticamente. È arrivato il caldo. Ieri qui a Roma c'erano 31 gradi, non so dalle vostre parti, ma faceva un caldo. Ieri ho preso un taxi, c'era il tassista che era sciolto. Mi ha detto: le dà fastidio l'aria condizionata? Gli ho detto: guardi, io ho chiamato un taxi proprio per respirare, perché a piedi non ce la faccio più. Caldo pazzesco, proprio. Poi umidità, ma così così, ieri non era particolarmente umido, ma molto molto caldo. 31 gradi l'8 di giugno, ieri, cioè, io guardando il tassista gli ho detto: scusi, va, 31 gradi oggi 8 giugno, ad agosto? Mi ha detto: guardi, non ci voglio pensare. Che poi probabilmente il mese più caldo sarà quello di luglio, sicuro, sicuro. Poi agosto, che Dio ce la mandi buona, cioè, non so cosa. Vabbè, comunque noi continuiamo con la musica. Stop alla base. Lo sapete, questa seconda ora è fatta di miei pensieri ad alta voce, buona musica, i successi di quest'estate 2026 e poi qualche notizia buttata qua e là. Andiamo con un paio di pezzi. Eugenio in Via di Gioia, la canzone Baciamoci, in questo momento tra le più suonate dalle radio italiane, e poi c'è un'altra canzone che è molto suonata e proposta da tutte le radio, che è Una possibilità di Malika Ayan. Ma subito Eugenio in Via di Gioia qui su Rai Radio Tutta Italiana a Estate Tutta Italiana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è

possibilità. Come dice Malik Ayane, è una possibilità. Canzone di questa estate 2026, 11 quasi 20 minuti. Buongiorno, buongiorno da Julian Borghesan. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le mete possibili, quindi per dare anche qualche idea a voi che state ci state ascoltando, qualche idea su mete per quest'estate 2026. Alcune sono proprio sono tutte un classico, no? Però ogni estate è bene, come dire, rinfrescare un po' le idee, perché magari uno non ci pensa, cioè uno dice dove vado? Aspetta, fammi pensare, allora ti vengono in mente i soliti 4-5 posti, 4-5 località. Isole Eolie, cioè mai pensato sinceramente dire vado sulle Isole Eolie. Lì, mare spettacolare, luoghi che ti sorprendono sicuramente, e sono ancora una scelta perfetta. Le Isole Eolie sono un arcipelago vulcanico dove sono a nord della Sicilia, quindi insomma facilmente col traghetto da Milazzo, Messina, Palermo o anche da Napoli. Lipari è la base, diciamo, quella più comoda. Poi vabbè, c'è Panarea, Alicudi, eccetera eccetera, però insomma le Isole Eolie sono davvero un classico. Se vuoi restare in Italia senza rinunciare a nulla, altra meta è la Toscana. Cioè la Toscana è una garanzia. Dalle città d'arte come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, eccetera, alle campagne della Toscana, il mare della Toscana, insomma lì c'è l'imbarazzo della scelta. Altra segnalazione, Cagliari, sud della Sardegna. Cioè, allora, le cose sono due, o nord o il sud. Da lì non scappi. Mare completamente diverso, ci sono alcune affinità. È vero che la Sardegna è tutta bella, però poi lì è una questione di gusti. C'è chi preferisce tipo il nord-est, costa del Sol, costa dorata, costa smeralda, eccetera. Io ad esempio sono uno di quelli che ama particolarmente costa del Sol, no, perché giù la costa dorata, ama particolarmente la costa dorata, quindi Isola di Tavolara, tutta quella zona lì dove ormai vado da oltre 30 anni e insomma quei posti lì li amo particolarmente. C'è chi ama invece il sud della Sardegna e sono d'accordo, insomma la Cagliari è l'ottimo punto di partenza. Cagliari è una città meravigliosa, bellissima da visitare, tra l'altro c'è anche buon cibo e la spiaggia del Poetto, che è facilissima da raggiungere anche con i mezzi quando siete lì a Cagliari, posto veramente molto molto bello. Poi ci sono la costa del sud, nel Sulcis trovi belle limpide tranquille spiagge, mentre le isole di Sant'Antioco e Carloforte è quell'oasi, c'è quel ritmo più lento, lì ti rilassi, stai veramente tranquillo e poi insomma Villa Simius eccetera eccetera. Vabbè, queste sono alcune indicazioni, magari dopo le diamo altre. Nel frattempo stop alla base, d'estate non possono mancare i Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova canzone sta andando fortissimo, si intitola Sorry, scusa, lo sento, e poi andiamo con Nate, e poi con Nate la canzone è forte, si intitola Forte. Ascoltiamo queste due canzoni, vi rintraccio anche le date dei concerti, perché ci sono delle novità dei Pinguini Tattici Nucleari per il 2027, nel frattempo li ascoltiamo.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Niccolò Filippucci, talento che a me piace. A me piace, non so se a Leonardo Metalli, mio amico giornalista del TG1, piaccia Niccolò Filippucci. Beh, buongiorno Leo.
1: Buongiorno a voi tutti. Certo che mi piace, ma ragazzi, la musica va ascoltata. Lo dico a tutti, cercate di ascoltare più musica possibile, più generi possibili, perché questo è un modo di, è anche uno sfogo. Guarda, io quando ascolto la musica c'ho qualche problema, completamente mi rilasso e vivo una dimensione diversa da quella reale, perché questo serve la musica.
0: Ma il mio era un gioco, non volevo metterti in imbarazzo, perché so che tu ami i scoprire anche i giovani talenti. Cioè, diciamo che tu hai fatto nel tuo percorso professionale, stai facendo un viaggio estremamente ampio, perché da una parte sei sempre stato attento ai giovani, dall'altra sei stato sempre attento alla storia della comunicazione della RAI, eccetera, e non ultimo questo speciale meraviglioso, posso dire meraviglioso, a parte che è già la terza volta che va in onda, l'omaggio a Pippo Baudo.
1: È quella la cosa, io sono esterrefatto, la parola giusta è esterrefatto della potenza, perché non siamo noi siamo un tramite, possiamo essere bravi a raccogliere opinioni, a metterle in bella vista, a dare un tocco di allegria, che è cosa che mi piace a me, venendo dalle cose di Renzo Arbore, i lavori con Renzo, cioè ho questa cosa un po' dissacratoria, per cui sempre il lato B, quello più felice, più allegro, più disimpegnato, ma io sono rimasto esterrefatto al fatto che sia andato in onda per la terza volta, abbiamo fatto il record di ascolti su Rai 1 sempre, devo dire, ma in

0: fasce completamente diverse. Non è possibile, io non mi ricordo, cioè è difficile che una cosa vada in replica 3 volte e batta tutti quanti, ed è Pippo sicuramente l'artefice di tutto questo, perché è una storia fantastica, una storia di un uomo che ha segnato indelebilmente la nostra televisione,
1: È vero,
0: quella
1: è
0: vera,
1: certo.
0: cioè la RAI, Radio
1: La RAI.
0: Televisione Italiana, capito? Quindi per me è un vanto pazzesco poterlo raccontare. E comunque un pizzico della sua potenza mediatica, diciamo, è stata trasferita su questo nostro racconto che è stato fatto col cuore, veramente. I siciliani sono felicissimi di questa roba, anzi, penso che lo portino a Taormina Film Festival, perché è l'anno di Pippo Baudo e l'Assemblea regionale siciliana ha fatto un elogio, diciamo, anche alla RAI per queste testimonianze che raccontano a tutti quanti, ai giovani anche, perché poi sai, grazie a Fiorello, grazie a tutti i protagonisti, che sono tanti,
1: Beh,
0: come tu sai, non
1: certo.
0: mi vorrei dilungare, ma tu sai
1: No, no.
0: benissimo, Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Cristicchi, Eder Parisi, la Laura Cuccarini, insomma, c'è il mondo dietro a Pippo Baudo, c'è un mondo. Fiorello praticamente ha rilanciato tutto questo mondo, e quindi è arrivato anche un altro pubblico, che è il pubblico quello della Pennicanza, di Radio 2, delle radio, insomma, che tu rappresenti,
1: Hai
0: quindi delle
1: fatto
0: radio che arrivano a tutti.
1: record di ascolti. Infatti so
0: Sì,
1: che insomma, i vertici Rai sono molto contenti di questa cosa. Tra l'altro
0: sono tutti
1: noi
0: contenti.
1: parliamo di Pippo Baudo, nei nostri cuori sempre, grandissimo professionista, l'uomo che ha inventato, no, come si dice, tanti artisti, ma poi in realtà lui ha inventato la televisione, diciamocela tutta, che nasce come avvocato, il signor Giuseppe
0: Sì,
1: Baudo.
0: nasce come
1: Cioè, l'idea non era
0: avvocato.
1: quella di fare il presentatore, poi alla fine.
0: No, il papà, che era molto autoritario, un avvocato siciliano tutto d'un pezzo, come si usava all'epoca, insomma, che le famiglie erano molto unite e molto determinate, doveva fare il notaio.
1: Vedi.
0: Quindi lui aveva ordinato al figlio di finire l'università, cosa che Pippo ha fatto per il padre, che poi gli è servita, perché vedi quanto è
1: Certo,
0: servita, perché lui aveva una cultura immensa, grazie alla sua estrazione. Tu sai, le università siciliane, Catania, sono università di diritto, di università famose, insomma, è un'università molto molto molto nota, rinomata, e Pippo fece questo percorso universitario continuando a fare le serate, anche la va spettacolo, anche l'attore di piccoli piccoli palcoscenici, dove poi lui tra l'altro non funzionava come attore, perché c'era questo amico suo che era invece Tuccio Musumeci, che poi è stato un grande attore, che soffriva degli insuccessi, no? Di loro sul palco, e quindi Tuccio praticamente lo esortava a cambiare mestiere. Questo fa ridere, cioè sentire questo fatto che Pippo era un attore fallito è una cosa che secondo me è comica, perché come la racconta lui, cioè Pippo, un insuccesso scrisse pure un'opera che fu un insuccesso pazzesco, un'opera teatrale, no? E queste cose qua danno di Pippo un'immagine umana, perché poi invece si è trasformato nel più grande presentatore e forse il primo della storia della televisione italiana, per cui tu
1: Senti,
0: capisci, una vera storia.
1: una bella storia. Per salutarci, cosa direbbe, visto che insomma tu lo conoscevi molto bene, cosa avrebbe detto Pippo Baudo nel rivedere questo suo speciale?
0: Questo speciale l'ho inventato io!
1: È così, è così,
0: Perché ci ha inventato lui.
1: è così. Certo.
0: Fiorello dice una cosa sacrosanta, che è
1: Sì.
0: cara ai siciliani. Andava in giro per tutta Italia dicendo: io sono siciliano come Pippo Baudo.
1: È
0: Hai capito?
1: certo,
0: Cioè, si diceva questo.
1: è
0: Pippo
1: così.
0: Baudo era un riferimento, un punto di riferimento della sicilianità.
1: Ma sai che c'è
0: E lo ringrazio.
1: la vecchia battuta di Rosario che era Pippo Baudo, Militello, frazione di Pippo Baudo.
0: Sì, esatto, ha detto il sindaco di Militello che Militello è conosciuta in tutto il mondo grazie a Pippo, come fosse una capitale europea, capisci? Quindi è fantastico.
1: Va bene, grazie Leonardo
0: Viva
1: Metalli.
0: Pippo Baudo e viva Julian.
1: Evviva Metalli e io al TG1. Ciao,
0: Ciao, buona
1: ciao,
0: giornata e buona giornata a tutti.
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Aia!

0: Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Rosa Chemical su Rai Radio Tutta Italiana. 11:48. Oh, Mamma Mia. Hey. Bella. Dedicata a tutte le mamme all'ascolto, canzone che, con la quale appunto Rosa Chemical omaggia la sua mamma, la quale molto molto naturalmente è affezionato, dicevo 11:48, in realtà sono le 11:49 in questo momento. Buongiorno a tutti, avete acceso la radio adesso? Peccato. Peccato perché vi siete persi la prima ora dalle 10 alle 11, protagonisti, i tormentoni estivi, decennio del 1990, quindi gli anni 90 in musica, ciò che ci piaceva in quelle estati lì, alla radio piuttosto che nei jukebox, eccetera. Seconda ora, siamo partiti come sempre con l'attualità, i grandi successi di quest'estate 2026. Abbiamo da poco terminato anche un bel intervento telefonico di un amico, un collega, giornalista del TG1. Lui segue tutto quello che è il mondo della musica, dello spettacolo, Leonardo Metalli. Perché? Perché per la terza volta, qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Pippo Baudo, è andato in onda questo speciale record di ascolti, per l'appunto dedicato a Super Pippo, al nostro Pippo nazionale Pippo Baudo, curato lo speciale per l'appunto da Leonardo Metalli. Va bene, continuiamo con la musica. Stop alla base, quella canzone che rappresenta secondo me al meglio il tormentoni di questa calda estate 2026 appena iniziata. Non vi dico neanche il titolo, è questa canzone qua.
1: Io non so più cos'è normale.

Questa estate 2026 è anche l'estate della canzone I Romantici di Tommaso Paradiso. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Estate Tutta Italiana, oggi martedì 9 giugno, grazie da Julian Borghesan. Vi lascio con quell'incontro un po' inaspettato, da una parte Eros Ramazzotti, dall'altra Max Pezzali, la canzone Come nei film, la prima prova di tenuta di questo pezzo l'hanno fatta qualche tempo fa in occasione, vado a memoria, della data del concerto di Copenaghen, appunto, di Eros Ramazzotti. Noi ci sentiamo domani mattina sempre dalle 10 alle 12 con Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buona giornata a tutti.

0: Tutta Italiana.
1: Profili d'autore. Brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
2: Il profilo d'autore di oggi è il terzo della serie di quattro dedicate a Mogol.

0: tutti i grandi artisti italiani. E avevamo visto come i due avevano fondato la casa discografica numero uno, casa che ha creato molti grandi artisti. Per esempio, in questa scaletta sentiremo la mitica Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi, e poi anche altri altre produzioni davvero importanti e che hanno segnato un po' il senso della musica d'autore italiana nella chiave più sperimentale possibile, almeno per l'epoca, stiamo parlando dei primi anni 70. Poi però la coppia scoppiò per una serie di ragioni, ragioni artistiche, perché Battisti dal suo canto voleva fare delle cose nuove, mentre Mogol e soprattutto il padre, diciamo, socio di maggioranza della numero uno, Mariano Rapetti, voleva delle cose un po' più tradizionali, un po' più vendibili. Insomma, per farla breve, un po' per ragioni artistiche, un po' per ragioni anche economiche, la coppia artisticamente si separò. Quindi Mogol e Battisti non firmarono più insieme, però Mogol proseguì a fare l'autore di canzoni e lo fece con nuove esperienze, per esempio quella con Riccardo Cocciante, che ha portato a diversi grandi successi, ma anche con altri artisti, altri cantautori che non avevano mai avuto bisogno di parolieri, come per esempio Rino Gaetano, Renato Zero, che invece cominciarono a lavorare con Mogol per progetti particolari, progetti nei quali sia i cantautori si rinverdivano, trovavano nuova linfa per la loro carriera, che Mogol metteva a loro disposizione la sua straordinaria esperienza. A questo periodo della carriera di Mogol è dedicata proprio la scaletta che stiamo per ascoltare, fatta, come spesso ci capita, di grandi canzoni. Quindi non mi resta che dire buon ascolto.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi stato

0: alle 3.
1: 3, 5, 3, 10, o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: scompare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce.

Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione.

l'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana. La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati su Rai Radio Tutta Italiana. Questo è il momento esatto in cui la vostra radio si accende di leggerezza, ma soprattutto di spensieratezza. Al microfono c'è Giulia Teri, come sempre. Questo è Teri e oggi, il vostro passaporto quotidiano per evadere un po' dalla routine, almeno fino alle 18, lo diciamo sempre. Allora, oggi vi ho preparato un viaggio pazzesco. Partiremo con un segreto di benessere legato all'idroterapia facciale. Pensate un po', arriva direttamente dalle passerelle di moda. Poi voleremo negli Stati Uniti per una notizia davvero davvero inutile, che riguarda però un ufficio pubblico particolare. E poi faremo una tappa in un borgo medievale dell'Umbria, famoso per essere la città dei matti. Già solo per questo mi piace, già solo per questo mi trasferirei. E visto che il fine settimana è ancora un po' un miraggio, vi regalerò delle idee bizzarre e soprattutto pratiche per trasformare questo banale martedì sera in una piccola, diciamo così, in una piccola festa. Mettetevi comodi, alzate il volume, la grande musica italiana sta per iniziare e il buon umore soprattutto inizia così.

0: Gaia con Dea Saffica qui su Rai Radio tutta italiana. Ancora buon pomeriggio, bentrovati in questo martedì. Lo sappiamo, no? Il martedì è sempre molto più faticoso, forse anche del lunedì, perché se il lunedì lo sappiamo e quindi consapevolmente dobbiamo un po' rompere gli schemi dopo il weekend, il martedì si fa ancora più fatica perché pensiamo di essere energici e invece siamo esattamente come ieri o forse anche peggio. Quindi, siccome è considerato il giorno in cui la stanchezza mentale si riflette anche sul nostro viso, il trucco a volte non basta, soprattutto per noi donzelle. E quindi questo piccolo mio consiglio arriva direttamente dai segreti di bellezza scandinavi ed è diventato virale. Allora, si chiama skin icing. In che cosa consiste? Consiste semplicemente nell'avvolgere un cubetto di ghiaccio in un panno di cotone leggero e massaggiarlo sul viso pulito per un paio così di centimetri ogni mattina con movimenti circolari piano piano. Ovviamente bisogna tollerarlo perché la temperatura del ghiaccio non è sopportabile da tutti, o comunque ognuno ha il suo grado di sopportazione, ma questa terapia del freddo casalinga agisce davvero come un lifting naturale immediato. Perché? Perché stimola la microcircolazione sanguigna, sgonfia le borse sotto gli occhi tipiche del risveglio, soprattutto del martedì mattina, e restringe i pori, donando ad una pelle una luminosità e una compattezza straordinaria. È un rimedio che, ve lo dico, fa a costo zero, che non solo sveglia la pelle ma invia anche un segnale di shock, un segnale però di shock positivo al sistema nervoso, regalandoci una lucidità mentale istantanea per affrontare ovviamente i mille impegni della giornata lavorativa. Non solo il martedì, ma possiamo farlo tutte le mattine fino almeno al weekend. Poi il weekend magari e ci godiamo un po' di calore anziché del ghiaccio, del sole, del vento, del mare, delle città d'arte dove praticamente speriamo di andare. Infatti, a proposito, tra poco andremo a fare visita in un borgo medievale pazzesco. Questo è il consiglio di bellezza, se così si può chiamare, sicuramente un rimedio a costo zero. Non ci resta altro che provare. Scrivermi poi al 334 604 5640.
1: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino, sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino, è eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

Eccoci qui tornati, siamo sempre insieme in questo martedì pomeriggio. Io sono Giulia Teri e vi terrò compagnia fino alle 18. Adesso è il momento più atteso, soprattutto dalla sottoscritta, ma so anche da voi. Nel frattempo leggevo i messaggi, intanto grazie per essere sempre in mia compagnia. Spero di contribuire anch'io nella vostra faticosa e impegnativa giornata a dare quella leggerezza, quella spensieratezza in più per cercare di coprire o alleviare le fatiche ovviamente della giornata, motivo per cui abbiamo un appuntamento imperdibile, cioè quello con le notizie inutili dal mondo, e oggi andiamo in Alaska, precisamente nella cittadina di Talkeetna, dove gli abitanti, stanchi ovviamente delle solite promesse elettorali, hanno preso una decisione storica, direi anche drastica, anche bizzarra in realtà. Per ben 20 anni, pensate, dal 1997 poi fino alla sua scomparsa di qualche giorno fa, il sindaco ufficiale è stato Stubbs. Chi è Stubbs? Un gatto di colore rosso, trovato in una scatola da neonato, è stato eletto come candidato di protesto, ovviamente dai cittadini, e ha mantenuto la carica con un gradimento addirittura plebiscitario. La notizia assurda è che il suo ufficio era un bar locale, dove praticamente ogni pomeriggio riceveva dai cittadini varie coccole, carezze, anche ogni tanto cibo, ma soprattutto era un'attrazione per i turisti che andavano lì a sorseggiare magari il loro drink e approfittare per dare un po' di carezze e prendersi un po' di coccole. E la sua amministrazione ha portato un boom turistico senza precedenti, che ve lo dico a fare perché comunque la stranezza c'è, e dimostrando come a volte appunto le idee più bizzarre, soprattutto quelle burocratiche, ma il carisma anche felino, possano governare una comunità anche meglio, forse anche molto meglio di tanti discorsi altisonanti. Questo è un po' di leggerezza, ovviamente riferita, raccontata come una metafora, però succede veramente che gli animali hanno questo straordinario potere, quello di dare affetto, coccole incondizionatamente e soprattutto a livello turistico essere un'attrazione. Ammiriamoli, rispettiamoli e soprattutto a volte impariamo anche da loro.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Quante cose in comune, forse troppe. 1250. Daniele Silvestri con le cose in comune qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, sono felice di trascorrere questo martedì 9 giugno insieme a voi. Ormai è ufficiale, no? L'estate è prepotentemente entrata soprattutto nelle nostre case, nei nostri umori e spero anche nel nostro modo di viaggiare. Io sinceramente posso fare solo una cosa, cioè posso aiutarvi a viaggiare con la fantasia. Già faccio fatica a viaggiare io, cioè lo faccio, ma con l'ansia sempre di fare, ma soprattutto anche di disfare le valigie. Come l'affrontate voi i vostri viaggi? Io con tanto entusiasmo, però la cosa che mi dà più noia in assoluto è disfare la valigia. Tanto è vero che vi racconto questa mia piccola personalissima, come dire, preoccupazione. Io torno dai viaggi, sia di lavoro sia ovviamente di vacanza, e mollo proprio definitivamente la valigia in un buco di qualsiasi parte, in qualsiasi angolo di casa, con i vestiti all'interno, che restano lì per giorni e giorni e giorni, tanto comunque come se fosse un portabiancheria, perché è tutto da lavare. Tutto quello che è indossato, soprattutto nei viaggi, ha un sapore diverso e quindi quando si ritorna a casa è un po' come se si volesse ricominciare da capo. E probabilmente la metafora è quella, però faccio una fatica enorme ad aprire quella valigia, a prendere la montagna dei vestiti che ho dentro, conservato appunto nel trolley, per poter procedere o a sistemarli o soprattutto a lavarli. Io non so voi, avete questo mio stesso problema? Tra virgolette, scrivetemelo al 334 604 5640.

Impossibile non cantarla, Tu mi piaci tanto, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, questo martedì sera, ve lo dico, rischia sempre di essere la copia carbone del lunedì, una sorta di copia e incolla, come se ci facesse rimanere sempre bloccati, anziché però per 24 ore in un'unica giornata, per 48 ore. E quindi bastano a volte alcune idee, questo è quello che penso io, per poter un po' stravolgere la serata e soprattutto renderla più divertente e più bizzarra. Io sono pronta a darvi 2-3 consigli. Voi siete pronti con carta e penna a scriverli? Non è necessario, ascoltateli che secondo me qualcosa resta, e poi magari più tardi, o se volete rimandare a martedì prossimo o a domani sera, potete anche farlo. Intanto ricordatevi che ci può aiutare il colore. Io, lo sapete, no, sono un amante dei profumi, però anche il colore, soprattutto in questa stagione, la stagione estiva, che è la stagione piena di colori, ma soprattutto colori intensi, arrivano in nostro aiuto per il buon umore. Possiamo organizzare una serata monocromatica, che vuol dire stasera, anziché preparare la classica cena anche triste, proviamo a preparare una cena dove tutti gli ingredienti hanno lo stesso identico colore. Ad esempio, scegliamo il rosso? Vi do un'idea, ma possiamo fare tantissime cose anche con il verde, con il giallo, però partiamo dal rosso. Mi vengono in mente la pasta al pomodoro, oppure dei pomodorini magari con un po' d'olio e origano, oppure ancora delle fragole, e soprattutto il vino. Di che colore? Ovviamente rosso. Questo potrebbe essere un modo divertente per cucinare, ma soprattutto poi quando ci sediamo a tavola anche è bello da vedere. E la seconda idea è lo switch digitale analogico, che vuol dire che dalle 20, facciamo 21? Vabbè, dalle 21 in poi spegnete tutti i telefoni e tutti i computer di casa, tirate fuori un vecchio gioco da tavolo, magari che ricordate la vostra infanzia, non so, mi viene in mente il Monopoli oppure il Risico, e provate con la vostra famiglia, con la vostra compagna, con il vostro compagno, ma anche con un vicino di casa, perché no, anzi è un modo per fare un po' amicizia o creare o condividere spazi e poter giocare senza la distrazione della luce blu. E poi infine potete provare il concerto in auto, che vuol dire quando state per tornare a casa stasera allungate un po' la strada anche di 10 minuti, non tantissimo, mettete la vostra canzone del cuore preferita a tutto volume e cantatela a squarciagola, come se non ci fosse un domani, come se foste sul palco. Certo, potete tenere i finestrini chiusi per evitare che qualcuno vi senta, ma il momento è vostro, godetevelo, liberate le endorfine, soprattutto stasera che è martedì, e il martedì si sa è un po' complicato, ma soprattutto svegliatevi domani mattina con un'energia nuova, e questo potrebbe aiutare.

E proprio per questo magari siete già in procinto di uscire dall'ufficio, so già che avete bisogno di una ventata, una carrellata di buon umore e ovviamente di notizie inutili. Quindi torniamo alla nostra serie di notizie curiosi che adesso volano in Canada, esattamente a Toronto, dove il gioco da spiaggia più famoso del mondo è diventato una cosa maledettamente seria. Si tiene infatti la World Rock Paper Scissors Championship. Sono stata bravissima a pronunciarlo tutto in maniera corretta, adesso ve lo devo anche spiegare. Praticamente il campionato mondiale ufficiale di sasso, carta e forbice. Attenzione, non pensate che sia una goliardia, perché i partecipanti studiano manuali addirittura per anni, manuali di psicologia, di strategie matematiche legate magari anche alla teoria dei giochi e soprattutto tecniche per decifrare il linguaggio del corpo degli avversari. Questo è molto importante, ma è importante anche decifrarli in una frazione di secondo. Il torneo prevede arbitri professionisti, tabelloni elettronici e premi in denaro da capogiro. La notizia assurda è che alcune grandi aziende assumono i campioni di questa disciplina per poi tenere corsi di negoziazione o anche di marketing o scelte direzionali. Beh, pazzesco, no? Soprattutto pazzesco per i manager, quindi un ruolo molto importante. Ecco perché si dimostra come un banale passatempo per bambini, quello che in teoria intendiamo noi, possa trasformarsi in una complessa scienza della strategia interpersonale, perché il linguaggio del corpo, la psicologia, chiaramente in questi giochi è poi tramutata e riportata anche nel lavoro di tutti i giorni, nel lavoro che fanno soprattutto i grandi manager di grandi aziende. Quindi gioco e lavoro insieme, come dovrebbe essere sempre la vita, prendendola un po' con il sorriso e soprattutto anche giocando in momenti in cui riusciamo a farlo. Noi riusciamo a farlo solo in un modo: ascoltando e prendere tutta l'energia positiva della nostra musica, la musica di Rai Radio Tutta Italiana, con i grandi successi di ieri e di oggi. In arrivo i The Colors con Italo Disco, a proposito di energia. Sbaglio.

alla fine Elisa e Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora ben trovati in questo martedì che si sta trasformando un po' in martedì sera.

tre parole. Valeria Rossi qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo martedì pomeriggio insieme a me e Giulia Teri ancora per un po' fino alle 18. E proprio perché manca poco voglio chiudere la nostra puntata con lo spazio ancora una volta parlando di benessere. Un benessere però mentale, andando alla ricerca di un concetto sicuramente che parte da basi scientifiche, però è molto affascinante. La caccia alla meraviglia quotidiana. Cosa vuol dire? Allora, partiamo dal fatto intanto che spesso la routine del martedì, come dire, anestetizza un po' il nostro cervello, facendolo camminare col pilota automatico e soprattutto aumentando i livelli di stress. Gli esperti consigliano invece di allenare tutti i giorni la nostra mente allo stupore. E come possiamo farlo? Beh, cercando almeno tre, e dico tre dettagli come le tre parole di Valeria Rossi, un po' insoliti, però soprattutto belli, che devono essere ovviamente intorno a noi, non devono essere complicati nella ricerca. E non so se ci avete mai fatto caso, però per esempio il colore particolare di un fiore su un balcone o magari l'architettura di un palazzo storico nel borgo in cui vivete, oppure la gentilezza inaspettata di uno sconosciuto che magari vi saluta per strada. Ecco, se doveste incontrare me io vi saluterei anche se non vi conosco. Se incrocio io il vostro sguardo, di certo un sorriso non lo faccio mai mancare. Quindi un piccolo cenno di benvenuto nel proprio microcosmo ve lo do, perché tanto tempo fa mi è successo esattamente il contrario, che ho ricevuto un gesto gentile del genere e ho capito, mi ha fatto talmente tanto bene che ho capito che probabilmente è a basso costo e sicuramente non si fanno tanti sforzi, ma fa davvero molto molto bene. È un esercizio, quello della ricerca della meraviglia, che ovviamente sposta l'attenzione dai pensieri negativi e in più stimola la plasticità neurale, no? Quel blocco che a volte abbiamo, e aumenta la produzione di dopamina, regalandoci così un senso profondo di connessione con l'intero mondo. Quindi stasera uscite dalla routine, aprite gli occhi e lasciatevi meravigliare dalle piccole cose.

0: segnatisti nome.
1: Per chiudere l'appuntamento di oggi, Achille Lauro con Rolls Royce qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, il tempo a mia disposizione finisce qui, io vi aspetto domani, mercoledì, puntualissimi mi raccomando, è alle 16.30, ci saranno tantissimi successi musicali come sempre all'interno della nostra playlist, nuovi borghi da scoprire e soprattutto altre follie dal mondo, senza dimenticare anche lo spazio benessere, quello serve sempre. Che dirvi, buon proseguimento di serata a tutti, vi aspetto domani da Giulia Teri, è davvero tutto, un bacio, mua!
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Profili d'autore. Brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Il profilo d'autore di oggi è il quarto ed ultimo dedicato alla straordinaria carriera di Mogol. Avevamo analizzato nelle puntate precedenti tutta la fase, dei primi successi, tutta la fase con Battisti e anche la fase del post-Battisti. In questa fase invece ci dedicheremo un po' alle ultime attività di Mogol, attività che sono nate in diversi ambienti, non solo in quello strettamente legato alla scrittura di canzoni. Per esempio, non molti sanno che Mogol è stato uno dei fondatori della Nazionale Cantanti, nata negli anni 70 sull'onda di quella che era negli anni 60 la Nazionale Artisti, che aveva come principale protagonista grande Pierpaolo Pasolini. E poi nacque la Nazionale Cantanti con Mogol, lo stesso Battisti all'inizio, Baglioni, Sandro Giacobbe, Gianni Morandi, che è sempre ed è ancora uno sportivo di prima categoria. E dunque Mogol si dedicò, oltre alla Nazionale Cantanti, poi anche alla fondazione del suo CETO, Centro Europeo Toscolano, che è un centro nato innanzitutto per ragioni didattiche, per insegnare ai giovani autori a scrivere canzoni, autori, musicisti, compositori e via dicendo, ma anche come centro che serviva un po' per preparare gli artisti alle loro nuove produzioni, siano esse un tour oppure una partecipazione a Sanremo. E nel corso degli anni questa attività di Mogol, non solo come paroliere, lo ha portato a fondare un premio Mogol, del quale lui è non solo il titolare ma anche il presidente della giuria, che premia ogni anno il miglior testo italiano e soprattutto si dedica a mettere al centro dell'attenzione del mondo musicale proprio le parole delle canzoni. E poi recentemente è stato anche eletto alla guida della SIAE, a dimostrazione che il valore di Mogol è riconosciuto anche in ambienti istituzionali. Tornando alla carriera, una parte importante della carriera di Mogol è stato il rapporto con Gianni Bella, che lo stesso Mogol considera il più grande genio musicale col quale ha lavorato, probabilmente dopo Lucio Battisti. Con Gianni Bella hanno scritto diverse canzoni, sia per Gianni Bella, per la sorella di Gianni Bella, Marcella, ma soprattutto per Celentano. E la nostra scaletta dedicata a Mogol si chiude proprio con L'Arcobaleno, che è una canzone che Mogol ha scritto per ricordare Lucio Battisti, del quale comunque è rimasto sempre amico. Infatti è uno dei pochissimi artisti che ha partecipato alle esequie di Battisti, e appunto questo Arcobaleno è davvero un ricordo struggente, e nel ricordo di Lucio Battisti, ma soprattutto nella celebrazione di Mogol, vi auguro buon ascolto.
2: Dai, io farei che inizi tu.
3: No, dai, è tua la canzone.
2: No, va bene, ma cosa vuol dire?
3: Dai, Mario!

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Meteo Radio. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: portassi la croce che eri fuggita già.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e la

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlotte per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella notte cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
2: Il profilo d'autore di oggi è il primo di quattro dedicati a Mogol, probabilmente il più grande autore di canzoni italiane degli ultimi 60 anni almeno. La nostra storia inizia alla fine degli anni 50, quando Mogol inizia a scrivere testi di canzoni, seguendo le orme del padre Mariano Rapetti, all'epoca uno dei dirigenti della nota casa discografica Ricordi. Inizia a scrivere canzoni con lo pseudonimo di Mogol, così come il padre fece negli anni 30 e 40 con numerosi successi dell'epoca con lo pseudonimo di Calibi, cosa stranissima nella famiglia Rapetti, perché il padre si firmava Calibi, lui Mogol appunto, e il figlio, il secondogenito di Mogol, Alfredo, continua a firmarsi con lo pseudonimo di Cheope, strana cosa, mistico egizia per la famiglia Rapetti. Ma torniamo alla fine degli anni 50. Inizia, dicevo, a scrivere canzoni e ottiene subito dei grandi successi. Per esempio, Al di là, nel 1961, vinse il Festival di Sanremo nell'interpretazione di Luciano Taglioli e Betty Curtis, al quale seguirono diversi successi tipo Una lacrima sul viso o Anche se piangi se ridi, sempre cantata da Bobby Solo, che vinse anch'essa il Festival di Sanremo. A questo periodo seguì uno di molto impegno per Mogol nella scrittura di cover italiane di grandi successi internazionali, come per esempio Apro gli occhi e ti penso e Un mente te, oppure Senza luce, la celeberrima cover italiana di A Weather Shadow Pale dei Procolarum. In quel periodo era stranissima questa costruzione di cover, perché le grandi case editoriali italiane ascoltavano i successi che venivano da Radio Luxembourg o da Radio Carolina, la notte le sentivano e poi la mattina dopo facevano a gara per presentare la cover italiana alla SIAE, perché il primo che la presentava aveva il diritto di esercitare i diritti appunto su quella canzone. Mogol imparò a lavorare molto velocemente e con grande qualità. A questo punto ci fu l'incontro fondamentale per la carriera di Mogol, per la carriera di Lucio Battisti, ma anche per tutti noi. Con Battisti iniziò a lavorare e Mogol esercitò il suo talento, il suo credito che aveva ottenuto presso i discografici, per convincere a far cantare Battisti, cosa che lo stesso Battisti non voleva fare perché era molto timido. Invece lui forzò Battisti a cantare e ci ha lasciato, diciamo, dei capolavori. Allora, buon ascolto col primo profilo dedicato a Mogol.

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: Meteo Radio.
1: Temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella notte cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week numero 17.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 13.

0: me. Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1977, Umberto Tozzi.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema. Eri me.

0: di vita anche se...
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca Maria Callas si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.